0: risultati da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minandi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
1: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando sul nostro, su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
0: Dai,
1: bellissimo. E poi,
0: Bocchini!
1: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono, per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguio, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky, e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
1: Esatto.
0: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
1: Sai
0: mente
1: cogliere il
0: proiettata
1: momento
0: sul
1: giusto,
0: futuro.
1: Matteo, comunque, perché quello che hai
0: Sì.
1: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT, e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi, penso che pochi ce ne sono, e quindi
0: Ho
1: sai anche
0: avuto
1: come.
0: questa. Quindi, per rispondere a Sauro, io, sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi, perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità, ovviamente, di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro, per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì,
0: questo ne sono sicuro.
1: tra
0: E quindi
1: l'altro, scusa Teo,
0: No, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo
1: Sì,
0: ambiente mi
1: ma...
0: offre, per cui è questo.
1: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va bene. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti e si vede proprio, si vede tantissimo e quindi
0: Tra l'altro, scusa,
1: diamo un
0: non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto, Teo? Sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring e
1: Bello.
0: compagnia bella e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissima.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
1: Ascolto.
0: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1, ti ha aiutato, ti ha fatto scegliere sempre da solo, ti sei consigliato con lui, o è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma, poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
2: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
2: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per... i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
0: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro. Grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta. un servizio chiave in mano.

0: logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
9: Amici di Gocarto TV News, le vincole Capoto, rieccoci qui come avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi. Eccolo qui, eccolo qui.
10: Ciao, eccoci.
9: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
10: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione, per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o esatto, che può avere un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky Sport Telecom, che poi

0: si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Mi hai risposto benissimo, ho
2: No, è
1: capito,
2: bellissimo anche perché
1: non pensavo
2: penso, Matteo,
1: che
2: per fare.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
2: Monza, no?
1: Sì,
2: Questo è Monza
1: Monza, no? 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino, e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato, perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A tal
0: mi rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
1: Teo?
2: Un attimo, mi hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
1: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarcare. Io
1: bella
0: rimarco
1: risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione. Cioè, io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso, penso, parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro, quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano io mi metto a parlare, della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
2: Ah, e questa è la tua
0: parliamo.
2: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
1: Come
2: proprio
1: poi è Carlo Vanzini
2: si
1: così, perché
2: Certo.
1: io ho fatto degli
2: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
0: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: proprio
0: È
1: che la sua vita, la Formula 1.
2: così, ma è il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: È così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile, perché sei perennemente in giro. Però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè noi,
1: Vabbè,
0: insomma,
1: certo.
0: noi lavoriamo, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo, perché noi ci prendiamo in giro tra di noi, cioè io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco, perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo. No, no, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
3: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
2: No, noi siamo a Miami,
3: Vabbè,
2: Matteo.
3: fammi finta di essere lì, dai.
2: No, no, Matteo,
3: E
2: no,
3: mia mamma
2: Matteo.
3: crede che
2: No,
3: sia lì.
2: Matteo. No, è
0: Questo qua
1: spettacolo questo video.
0: era il
1: Ci
0: primo
1: sono.
0: anno, credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami.

0: mi avevano lasciato a casa e ho detto almeno fatemi
1: Ma
0: godere la canzone di Miami perché siete tutti lì, io non ci sono, quindi è
1: perché
0: stato un...
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto? Quest'anno
0: Adesso
1: meno.
0: meno, adesso meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista. E
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista ovviamente riesci ad avere più informazioni.
1: C'è qualche team rispetto all'altro
0: Spiegami il
1: che regolamento Sportosauro di quest'anno.
0: vai, vai,
1: Perché
0: Sauro,
1: forse
0: vai,
1: arrivo
0: vai.
1: dopo io. No, volevo dire.
0: Parto.
1: Vai, vai. No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Ci
1: Giusta.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
1: Ah,
0: rispetto
1: ecco.
0: ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni, le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Tini Formuno prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici. E poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto con tutti i team.
1: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobbi su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, guarda, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
1: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi e quindi i miei video, come vedi, sono un po', io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
2: Parlare nello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema.
3: La fine.
0: Allora lì è. Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una. È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto

0: molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente.
1: perché.
0: Non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
2: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
2: sono cose
1: vedendo ho visto
2: belle.
1: pure
2: Sono cose bellissime queste. Lasciami
0: io. Sì,
2: dire.
0: è andata così, è andata.
2: Naturale.
1: Ragazzi,
0: Allora,
1: io
0: Mattia,
1: arrivo in ritardo.
0: dai.
1: Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no?
0: Sì.
1: Ma con tutte queste modalità di gestire il pilota, riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si è andato a toccare.
1: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie e delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via.
0: Sì.
1: C'è una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Ma non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
3: Glielo volevo dire,
0: Per Kimi
1: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
0: Sì.
1: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello, cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
1: Così
0: secondo anno
1: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
2: Posso fare due domande al volo?
1: Devi.
2: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
1: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso sono, ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria, quindi aiutatemi voi
2: Io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello.
0: Sì.
2: Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton ancora non l'ho visto da nessuna parte.
1: Anche per me.
0: Ecco,
1: Esatto.
0: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
2: Devo
0: molto
2: dire
0: bello.
2: che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
1: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, già ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
0: Senti, Teo. Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, Max è un pilota allucinante a dir poco.
4: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh, sì, uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico. Quindi

0: probabilmente sì, non era buono.
1: Per te Matteo Hamilton 8 mondiali? Per
0: Sì,
1: me sì.
0: ma, no, ma non, per, non perché
1: Non per
0: sia,
1: togliere a
0: non
1: Max,
0: perché,
1: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per, insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso, non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì, è
0: questo mi
1: vero.
0: aiuta perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori, quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non so, non è, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi? Io
2: No,
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
1: E
0: Ciao
1: come lo
0: pilota.
1: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
0: Andrebbe
1: all'altezza di stare davanti oppure.
0: beh, allora piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
1: Chapeau.
0: difficile per tutti, eh? o per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano.

0: negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
1: Il
0: Di
1: problema
0: sicuro.
1: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
2: Chi non lo
1: secondo
2: farebbe?
1: me, però
0: Normale,
1: non pensavo
0: è
1: così, Saulo,
0: normale.
1: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
2: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
1: Sì.
2: Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat. All'Ificat era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
1: Guarda,
2: sono io.
1: ragazzi, questi piloti nascono. Poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
3: Ah, dei problemi, Matteo, non ti
1: top,
3: sentiamo
1: si
3: più?
1: vede dall'inizio.
3: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
1: Problemi.
3: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
0: Urca.
2: Ok.
0: Vado col cuore, dico Antonelli.
3: Ok. Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
2: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è bella lotta, eh? Se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
0: Vediamo, vediamo, vediamo. Io voglio
3: Sicuramente
0: sapere i vostri. No,
3: è un
0: ferma.
3: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai, quello
0: No,
3: sicuro.
0: no, però voglio sapere i vostri. I
3: I
0: vostri nomi.
3: nostri?
0: Chi vince il mondiale? Certo, se no.
3: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
2: Guarda,
3: Io Kimi.
2: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo e per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa mai, a meno. Io non l'ho vissuta. E penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1. Però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione, perciò sono lottato come lo è lottato anche Marc Cheré. Via.
0: Eh beh, no,
2: Io
0: certo.
2: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dove se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
3: Il meglio, il
2: Il
3: meglio.
2: meglio.
3: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo.
0: No, grazie a voi ragazzi, grazie per
1: Grazie, Matteo.
2: partecipare. Grazie.
3: Siamo veramente super, super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevincole Capoto,
1: Ciao, ragazzi.
3: il nostro Mughini,
2: Ciao
3: Saulo
2: a tutti, ciao
3: Cesetti,
2: ragazzi.
3: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo.
0: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
3: Alla prossima, ragazzi. Voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace o presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove un uomo ha rischiato di annegare. A salvarlo sono stati i carabinieri intervenuti tempestivamente per soccorrerlo e portarlo in salvo. Una storia a lieto fine grazie alla prontezza e al coraggio dei militari dell'Arma. Pasquale Sorrentino.
1: Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto, è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute, in ambulanza.
0: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca, i controlli ambientali e un nuovo intervento dei carabinieri del NOE, un'azienda di Albanella. È finita nei guai nell'ambito di un'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti. Scattano i provvedimenti al termine degli accertamenti effettuati dai militari. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dai NOE di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente ai impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I NOE hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.
0: E si aggrava il bilancio della drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Cassino, che ha provocato il grave ferimento di due infermieri salernitani. Dopo alcuni giorni dalla tragedia ha perso la vita Carmine Sirica, 54 anni, ma purtroppo nelle scorse ore anche la compagna Caterina Dinolfi, di 40 anni, non ce l'ha fatta. Vediamo.
1: Non ce l'ha fatta neppure Katia. Caterina Adinolfi è morta nella notte dopo giorni d'agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere. Torna in aula a Vallo della Lucania il processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, Franco Alfieri, e riprende così il procedimento giudiziario al centro dell'attenzione nel territorio. Nel servizio tutti gli aggiornamenti dell'aula e gli sviluppi della vicenda.
3: Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, ma già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane, si è aperto un ulteriore fronte giudiziario.

0: Nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte, con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati i testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta, che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese, quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedi a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoterapia.

0: Biblioteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Andrea Corinaltesi è il nuovo comandante. Un nuovo incarico e una nuova fase per l'arma sul territorio. Ascoltiamo direttamente le parole del nuovo comandante.
1: L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio. Quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo. Farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
0: E proseguono i controlli sul territorio da parte dell'Accademia Cronos. Le attività di verifica hanno portato alla luce le alcune irregolarità e fatto scattare delle denunce. Nel servizio di Federica Pistone i dettagli dell'operazione e gli accertamenti effettuati.
2: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente riserva Focesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.

0: E cambiamo completamente pagina. Il Vallo di Diano si illumina di blu per accendere i riflettori sulla fibrosi cistica, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all'importanza della ricerca e delle cure. Giovanna Quagliano.
1: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
2: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
3: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
0: Ora diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati Italia 2 News, la certosa di San Lorenzo raccontata attraverso le fotografie, ricordi e testimonianze della comunità. A Padula il Forum dei Giovani è protagonista dell'Atlante dei Legami, progetto che costruisce un archivio fotografico partecipato. I dettagli nel servizio.
1: Continua a Padula il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
2: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11

0: alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
1: E ancora rimaniamo sulla cultura con una bella storia raccontata per noi da Maria Grazia Petrizzo, quella di un viaggio nella storia della cultura meridionale attraverso libri antichi e volumi di grande valore custoditi dalla libreria I Viceré nel centro storico di Salerno. Vediamo.
2: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del Cinquecento, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
3: Libri che chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
2: È diventata una tappa turistica questo luogo?
3: Sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti, praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, e associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
2: Il libro più datato?
3: Datato, fuori c'è una seicentina, 500 no, e sono finiti quelli a 500.
1: E da Italia 2 è tutto, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni

0: di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: quarter. We give them the left turn. And turn left.
1: La città respirava piano, tra neon e panetterie, con l'odore di
0: pelli che si mescolano le mie. Che si mescolano le mie. Che si mescolano le mie. Che si mescolano le mie.

0: livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, in Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua, sempre termoregolata, per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi il punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico, per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, rilassa le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato. Quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. È una pratica per la energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare

Inspiro, bloco o respiro per quatro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di kumbhaka. E adesso alla velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brassica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia. Andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione. Mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento. Andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devare con le gambe, distendo le gambe, appoggiando nel cane a testa in giù. Sollevo i talloni, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passa oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo su la punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il tallone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga. Abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio. Dopo là.

Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circunduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe. Pieghiamo bene le ginocchia, con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi, avanti, passando laterale, avanti, dietro. Verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento, da qua adesso, riporta la chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle, lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo si chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe, solo qua, vedi laterali, solo questo, avanti e indietro, poi laterale, avanti, benissimo, poi su e giù. Inspiro, quando vado verso il basso, espiro. Imposto por passo. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, e quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. Venti.

30. Quaranta, cinquanta, da qua apro, vengo su, e questo qua anche un movimento, il respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump, e andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra, quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco, i piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro. Per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco, così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la larghezza delle tue spalle, e vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paulo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

2. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pubi che va in avanti. Senti l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i bracci per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intra-rotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene i petti, sposto il peso indietro, piego, per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro. E vado a sollevare un braccio indietro, diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto. Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devo andare con le gambe oltre la larghezza del tappeto.

Argentino, braccio lungo del tronco, palmo verso soffitto. De qua senti solo il tuo respiro.

Marcha, abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco, rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guarda adesso la punta del naso, il pavimento, inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotare

0: liberarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliare

0: darvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per

0: per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
3: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare

0: automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione.

per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza,

0: prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita!
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: troviamo ai Gatti de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma

0: Conoscete i nomi di tutti?
1: Lei.
0: Tu sì, davvero? Aspetta, aspetta. Tutti i gatti, conosci
2: la
0: tutti?
2: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché... La maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
2: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, dunque è un po'... Infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte...
0: Bellissime ragazze, devo dire.
3: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto.
0: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone, una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto. Sì.
4: Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia, scambiando
0: cat therapy praticamente.
4: Sì, proprio.
5: È vero.
4: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
4: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano, perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che sterilizziamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
0: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, amore. Che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, ciao, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia,
1: attacco.
0: guarda che
1: È un gatto
0: andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché
1: Sempre.
2: i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle varie
4: Qui e
3: colonie
4: nelle
3: di
4: colonie. E questo è il
3: Monfalcone.
4: posto
3: È
4: più
3: qui.
4: bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è
1: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato
3: Sicuro,
0: tra le donne, libero,
3: sicuro,
0: libero, beato tra le donne.
3: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao cani e
7: Ciao,
6: gatti,
7: ciao,
3: tanti saluti,
6: ciao,
3: ciao e
6: ciao,
3: arrivederci. Alla
6: arrivederci.
3: prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè, il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation. È la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda l'orma!
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma
4: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali, sono che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda. Ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi

0: dei premi è stata la vittoria più bella.
1: Musica, maestro!
0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te, piace?

presepe. No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plampinsault sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Madabio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Mada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello

0: livello nazionale, la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile, addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere, il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni, un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi. A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
1: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
0: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini e raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8 per 1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
2: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishon e Seneloa.
0: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5 per 1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione, oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo

0: sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti, ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
1: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale, è la pace.
0: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
2: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove un uomo ha rischiato di annegare. A salvarlo sono stati i carabinieri, intervenuti tempestivamente per soccorrerlo e portarlo in salvo. Una storia a lieto fine, grazie alla prontezza e al coraggio dei militari dell'arma. Pasquale Sorrentino.
1: Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto e è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti, hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca, i controlli ambientali e un nuovo intervento dei carabinieri del NOE, un'azienda di Albanella. È finita nei guai nell'ambito di un'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti. Scattano i provvedimenti al termine degli accertamenti effettuati dai militari. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso.

0: rilevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta da Inoe di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertata anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I Noi hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.
1: E si aggrava il bilancio della drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Cassino, che ha provocato il grave ferimento di due infermieri salernitani. Dopo alcuni giorni dalla tragedia ha perso la vita Carmine Sirica, 54 anni, ma purtroppo nelle scorse ore anche la compagna Caterina Dinolfi, di 40 anni, non ce l'ha fatta. Vediamo.
0: Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni d'agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Torna in aula a Vallo della Lucania il processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, Franco Alfieri, e riprende così il procedimento giudiziario al centro dell'attenzione nel territorio. Nel servizio tutti gli aggiornamenti dell'aula e gli sviluppi della vicenda.
2: Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, ma già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane, si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte, con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri sei imputati.

0: In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Andrea Corinaldesi è il nuovo comandante. Un nuovo incarico e una nuova fase per l'arma sul territorio. Ascoltiamo direttamente le parole del nuovo comandante.
1: L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio, quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi, e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva, e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo: farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura. È sempre tutto migliorabile nella vita, e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
0: E proseguono i controlli sul territorio da parte dell'Accademia Cronos. Le attività di verifica hanno portato alla luce alcune irregolarità e fatto scattare delle denunce. Nel servizio di Federica Pistone, i dettagli dell'operazione e gli accertamenti effettuati.
2: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente Riserva Focesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.
0: E cambiamo completamente pagina. Il Vallo di Diano si illumina di blu per accendere i riflettori sulla fibrosi cistica, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all'importanza della ricerca e delle cure. Giovanna Guagliano.
3: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del centro fibrosi cistica dell'ospedale Federico II di Napoli, e con Michela di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
4: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR e questa è una vera e propria rivoluzione.
5: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social, giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
0: Ora diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Ben ritrovati a Italia 2 News. La certosa di San Lorenzo raccontata attraverso le fotografie, ricordi e testimonianze della comunità. A Padula il forum dei giovani è protagonista dell'Atlante dei Legami, progetto che costruisce un archivio fotografico partecipato. I dettagli nel servizio.

0: Continua a Padura il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
1: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha anche quello allo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
2: E ancora rimaniamo sulla cultura, con una bella storia raccontata per noi da Maria Grazia Petrizzo, quella di un viaggio nella storia della cultura meridionale attraverso libri antichi e volumi di grande valore custoditi dalla libreria I Viceré nel centro storico di Salerno. Vediamo.
3: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del 500, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
4: Libri che chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
3: È diventata una tappa turistica questo luogo?
4: Sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti, praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, e so giù anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
5: Il libro più datato?
4: Datato, fuori c'è una 600, 500 no, e sono finiti quelle 500.
2: E da Italia 2 è tutto, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante

0: provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
2: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
2: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
2: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò. E così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. Da ora in poi lo chiameremo Mowgli, disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Balù e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Balù e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Kaa disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli.

0: scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto, la sua famiglia nella giungla.

Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2020.

25. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE, un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo e per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini. Un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove un uomo ha rischiato di annegare. A salvarlo sono stati i carabinieri, intervenuti tempestivamente per soccorrerlo e portarlo in salvo. Una storia a lieto fine, grazie alla prontezza e al coraggio dei militari dell'Arma. Pasquale Sorrentino.
1: Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto e è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri dell'aliquota radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri dell'aliquota radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca, i controlli ambientali e un nuovo intervento dei carabinieri del NOE, un'azienda di Albanella. È finita nei guai nell'ambito di un'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti. Scattano i provvedimenti al termine degli accertamenti effettuati dai militari. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dai NOE di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I NOE hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.
0: E si aggrava il bilancio della drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Cassino, che ha provocato il grave ferimento di due infermieri salernitani. Dopo alcuni giorni dalla tragedia, ha perso la vita.

0: Carmine Sirica, 54 anni, ma purtroppo nelle scorse ore anche la compagna, Caterina Dinolfi, di 40 anni, non ce l'ha fatta. Vediamo.
1: Non ce l'ha fatta neppure Katia. Caterina Adinolfi è morta nella notte dopo giorni d'agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere. Torna in aula a Vallo della Lucania il processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, Franco Alfieri, e riprende così il procedimento giudiziario al centro dell'attenzione nel territorio. Nel servizio tutti gli aggiornamenti dell'aula e gli sviluppi della vicenda.
2: Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, ma già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane, si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte, con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta, che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese, quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Ben ritrovati a Italia 2 News. Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Andrea Corinaldesi è il nuovo comandante. Un nuovo incarico e una nuova fase per l'arma sul territorio. Ascoltiamo direttamente le parole del nuovo comandante.

0: L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio. Quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo: farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
1: E proseguono i controlli sul territorio da parte dell'Accademia Kronos. Le attività di verifica hanno portato alla luce alcune irregolarità e fatto scattare delle denunce. Nel servizio di Federica Pistone, i dettagli dell'operazione e gli accertamenti effettuati.
2: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Kronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente Riserva Foce Sele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria tre denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono sei le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.
1: E cambiamo completamente pagina. Il Vallo di Diano si illumina di blu per accendere i riflettori sulla fibrosi cistica, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all'importanza della ricerca e delle cure. Giovanna Guagliano.
3: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del centro fibrosi cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
4: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi.

0: Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR e questa è una vera e propria rivoluzione.
1: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social, giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
2: Ora diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News, la certosa di San Lorenzo raccontata attraverso le fotografie, ricordi e testimonianze della comunità. A Padula il Forum dei Giovani è protagonista dell'Atlante dei Legami, progetto che costruisce un archivio fotografico partecipato. I dettagli nel servizio.
1: Continua a Padula il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
2: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha anche quello allo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
0: E ancora rimaniamo sulla cultura, con una bella storia raccontata per noi da Maria Grazia Petrizzo, quella di un viaggio nella storia della cultura meridionale attraverso libri antichi e volumi di grande valore custoditi dalla libreria I Viceré nel centro storico di Salerno. Vediamo.
3: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del 500, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
4: Libri chiaramente sono impostati sulla storia del Sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari, ai libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
5: È diventata una tappa turistica questo luogo?
4: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, e associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
5: Il libro più datato?
4: Datato, fuori c'è una seicentina, 500 no, sono finiti quelli a 500.
0: E da Italia 2 è tutto, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il comune di Corleto Monforte a chiedere alla regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchi a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8.30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera.
0: Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
2: Contenti perché anche quest'anno per la terza edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel San Lorenzo, ma anche molti turisti ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Poi abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove giovani generazioni. In queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti. quest'anno davvero grande emozione, una grande partecipazione, siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castel Sorrento, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi il lago del nostro paese, proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
3: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'Amore Universale dedicata al Cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via di Cisalena, abbiamo visitato la Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza, sempre di Carafa, abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre. Dopodiché, passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
0: Ed ora le rubriche museando e poi luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino, ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crucie, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera, la sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E

compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze.

0: passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamma.

0: gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare

0: In alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare.

0: gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?
1: grazie.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi

0: magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare

0: Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per la energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, in Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua, sempre termoregolata, per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia, osserva se sei stanca.

0: Magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, glassi alle spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, poggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se è più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, blocco o respiro per quattro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

Passiamo. E questa è brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia, andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione, mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento e andiamo a portare il peso del corpo lassù per fare il nostro cane facilitato. Da qua divarico le gambe, distendo le gambe appoggiando nel cane a testa in giù. Sollevo il talone, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passo oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana, quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo sulla punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio. Dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe. Pieghiamo bene le ginocchia, con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro. Verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare un'inclinazione laterale, portando come se fosse una gratatina sotto le ascelle, lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa, vedi come

esse movimento diventa più amplo, poi como se volesse tocar qualcosa lá sul pavimento. Questo chiama monk stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno va verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi laterali, solo questo. Avanti e indietro. Poi laterale, avanti. Benissimo. Poi su e giù. Inspiro, quando vado verso e basso, expiro. E posso portare la testa verso e basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterali, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre ispirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così. Benissimo.

Benissimo, quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche il movimento, respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare il piede fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gas delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

ancora due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi divaro con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Baixa, abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta con le gambe incrociate in Sukhasana Uttanasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guardo adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SIL CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capilista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.
1: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento, picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di caldo.

0: al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la Consulta delle Donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, tirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8:30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera. Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
1: Contenti perché anche quest'anno per la terza edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel San Lorenzo, ma anche molti turisti, ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove generazioni. In queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti. Quest'anno è davvero grande emozione, una grande partecipazione, siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castel San Lorenzo, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese. Proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
2: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosmo e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'amore universale dedicata al cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via Luigi Salerno, abbiamo visitato la chiesa madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza sempre di Carafa, abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre, dopodiché passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a visitare Castel

0: Lorenzia magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
1: Ed ora le rubriche museando e poi luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino. Ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di realizzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crucie, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera, la sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina, entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao, amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma babbo, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, dal Vappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi? Cioè,
2: anni sono matura, penso.
0: Sei arrivata a maturità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: FIBA Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci hanno sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile e qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare il guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
7: La tungi tu.
4: Beh, no, vabbè. Figlia d'arte, figlia perché d'arte, sì. Tuo papà è stato, insomma, un grande...
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, freschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
8: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, Mario.
8: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, no, vero?
8: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
8: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
9: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
10: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
11: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
12: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
9: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
13: Viva il pesce prete!
9: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè, abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
14: Il tempo di un caffè oggi è con
15: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
9: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
16: Con la cucina?
9: Sì.
16: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, dico, ma quante piante sono? Ovvio, mi fece. Arrivavamo giù 5.000.
9: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
16: col
9: diciamo.
16: Botto, sì.
9: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
16: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
9: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
16: perché
9: credi?
16: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
9: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Bisani?
16: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
9: Dunque piaci o non piaci?
16: Bravo.
9: E questa è la verità?
16: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
9: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
16: Me ne fotto.
9: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
16: È la prima, al primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
9: La cosa bella di Bisani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
16: sempre
9: un Peter Pan.
16: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
9: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
16: Il cuoco.
9: Signori, il tempo di un caffè.

0: caffè, prego. È stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
2: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
3: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Eccolo qua. E poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
0: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata e qua... Tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
4: Limone, che bella situazione.

0: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria. Dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
1: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
2: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio, ci sei tu, ci sono io.
3: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio. Un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
4: Questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene.
4: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
1: Ciao Limone.
3: Ciao ciao.
5: A Proda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.

0: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oh, c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il bissardo musicale e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
2: Vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
1: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo, ha cantato la canzone di Cremonini, e la canzone è la stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui, e qua stasera con noi Giacomo Aicardi! Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo, signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente.

sufficiente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti. Mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km/l in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km/l.

o metri litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone.

passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° Congresso Nazionale

0: della UIL. Nel suo intervento, Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
1: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare e sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
0: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
1: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento per esempio dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filiera, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola, bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a farle parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato,

0: L'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo. E i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro, contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro, contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata, dal 9 al 15%, in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: Il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita.

costruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se è un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare, per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era

0: diciamo una giungla di codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia, quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia. E soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Siamo a San Martino in Strada di Forlì, in un posto dove negli ultimi 20 anni abbiamo sviluppato la nocicoltura intensiva, irrigua e meccanizzata. C'è un paesello che si chiama San Lorenzo in Noceto. Quindi questo mi ha fatto pensare che le noci in questo terroir qua avrebbero dato un buon risultato. E abbiamo sviluppato piano piano ettari e ettari di noceto. Oggi il progetto vanta 80 ettari di noci di proprietà e 200 ettari circa, un totale di 250-260 ettari di altri agricoltori che sono entrati in un progetto dove più di 20 agricoltori hanno iniziato a coltivare noci da frutto. L'importante è avere un terroir, un terreno adatto, quindi con disponibilità di acqua e un basso contenuto di argille, perché devono essere terreni sciolti che non hanno ristagno d'acqua. Il terreno va preparato, quindi va drenato, va livellato. Poi in inverno, a dicembre, gennaio, va piantumato con delle piante innestate al secondo anno. Quindi fatto questo, le piante vengono messe a dimora e ci sono 4 anni di allevamento dove la potatura dell'albero è abbastanza importante. C'è tutta la parte poi di nutrizione perché bisogna apportare molto azoto alla pianta, del potassio, del fosforo, quindi c'è tutto un sistema di controllo della nutrizione. E poi c'è il discorso di irrigazione che è fondamentale. Non è una cultura semplice, è una cultura che richiede un know-how importante, è una pianta che va gestita. La raccolta avviene con una scuotitrice che scuote gli alberi con un movimento stellare che non rovina la pianta. Dietro a questa macchina di scuotimento c'è una macchina che raccoglie le noci da terra, vengono scaricate in un carro, attrezzi. Questo carro viene poi portato nel centro di lavorazione, da lì tramite una tramoggia di carico vanno dentro a una linea di smallature che quindi lava e toglie il mallo verde dalla noce. C'è un passaggio in una macchina elettronica che legge le noci nere dalle noci verdi. Dopodiché vanno dentro a degli essiccatoi dove ci sono dei flussi di acqua, di aria molto importanti. Ci sono delle ventole che muovono 500.000 metri cubi d'aria all'ora. A quel punto le noci vengono portato in un'altra macchina elettronica 4.0 che fa una separazione intanto di colore, fa una separazione di calibro e quindi divide le noci per il diametro, per la loro dimensione, e nel momento in cui le separa le pesa e quindi riesce a leggere dentro il guscio se il griglio interno è completamente sviluppato. A quel punto vengono fatti ovviamente dei controlli di qualità, prelevando 100 noci da ogni box e facendo il cosiddetto spacco, cioè quindi spaccandole, vedendo quello che c'è dentro, e vengono mandate alla New Factor a Cerasolo di Rimini, dove vengono poi di nuovo controllate e confezionate. Noi praticamente abbiamo una filiera cortissima, cioè agricoltore, trasformazione e scaffale senza nessun intermediario, cioè tutto dentro la nostra filiera. Sia in Europa che in Italia c'è bisogno di diventare autosufficienti e quindi piantare più ettaraggi di noci. Secondo me il PSR è lo strumento giusto per ricreare interesse su questo tipo di investimenti a medio-lungo termine. La frutta secca in generale vive da anni un boom legato al concetto salutistico di tutta la frutta secca ed in particolare noci e mandorle, quindi parliamo di fibre, parliamo di vitamina E, parliamo di omega 3, omega 6 e tutti questi contenuti che la frutta secca ha naturalmente. Quindi oramai la frutta secca è diventata protagonista sulle tavole non italiane ma in tutto il mondo.

0: Le noci sono l'alimento caratteristico di un gruppo molto interessante che è quello di che comprende tutta la frutta secca in guscio e i semi oleaginosi. In comune hanno il fatto che sono ricchissimi di acidi grassi insaturi, alcuni sono più ricchi di proteine, altri meno, ma sono molto importanti nell'alimentazione di tutti i giorni e una porzione al giorno dovrebbe essere sempre presente nella nostra dieta. Una porzione significa 30 grammi, quindi 30 grammi sono circa 3-4 noci a seconda della grandezza, variando costantemente l'alimentazione e inserendole costantemente tutti i giorni abbiamo un'alimentazione equilibrata.
1: Yugas regia, altrimenti detta noce, è una pianta molto bella. Tutti sanno che ci si fanno i mobili, tutti sanno che ci si fanno le noci, ma per esempio non tutti sanno che ci si fa il nocino, per esempio. Ma a noi nostri ci interessa la noce come frutto, come griglio. Io ne ho capate un po' perché voglio fare una pasta con le noci. Quindi adesso io tolgo questo. Tra l'altro le spezzature della noce per il camino sono ottime. Là! Questa la togliamo. Siccome questo tipo di rigatone ha bisogno di un certo numero di minuti, saliamo l'acqua, perché è un piatto che si fa rapidamente, e ci buttiamo i sigarini. Molto molto bene. Poi prendiamo una nuce di burro. Crepasse l'avarizia. Accendiamo. Intanto che lui si comincia a squagliare, noi ci prendiamo un paio di cipollotti. Questo cipollotto bellissimo di Tropea. Ecco. Gli diamo una sbrattatina alla, diciamo, la parte più periferica. Gli togliamo la pellicina perché questa parte qui è un pochino più duretta e non ci piace. Là. Anche a quest'altra. Macchiano un po', ma dopo ve lavate le mani. Tutte belle rondelline. Molto molto bene. Vai cara. La facciamo ammalvire e non rosolare, aiutandoci con un goccettino di vino bianco. Ci mettiamo il sale grosso, così intanto si caccia fuori un po' tutti i suoi umori. Intanto ci mettiamo un po' di pepe, che il pepe a seconda della temperatura poi cambia un po'. Intanto ce ne mettiamo un pochino. Prendiamo le nostre belle noci, ne prendiamo una bella manciata. Ecco, così secondo me è giusto. E gli diamo un'abile stritazzata. Oh, se vi piace molto la noce, lasciatela intera, Ma a me un po' di stritazzata gliela do volentieri. Sconsiglio di farle grattandole, così rimane tutto molto più intatto. Quello che gli abbiamo fatto non è invasivo più di tanto. Basta e avanza. Ci mettiamo le noci. Gli facciamo dare una tostatina, un altro goccetto di vino bianco. Un altro pochino di pepe. Come la fase alcolica del vino è venuta via, la sentite dall'odore? Ecco, ancora un attimo. Ci mettiamo la crema di latte. La crema di latte è la panna di affioramento. Anche la panna è buona, per carità, ma è di centrifuga, questa è di affioramento. Non subisce nessuno strapazzamento. È buonissima. La facciamo andare un pochino, abbassiamo e ci mettiamo il coperchio. Sentiamo a che punto sta la pasta. È dura, diciamo che ci vogliono 5 minuti. La pasta è cotta. Via. La tiriamo su e la buttiamo lì. Allè. Ma che belli questi rigatoncini. Tutti, tutti, tutti, tutti, eh? Vieni qui. Vedete, dobbiamo regolarci bene con quella che è la quantità di liquido che c'è qui sotto. Deve tirare bene insieme, molto bene insieme. E impiattiamo. Che spettacolo, guarda. Là. Parmigiano reggiano. Diamogli una nevicatina.

0: faremo un test. Sarà l'ora, sarà il profumo, sarà quello che vi pare, ma mi fa vederli così, proprio fame, squali di tonsilla. Volendolo si poteva anche mettere del guanciale, cioè da renderlo più, invece così la noce in bocca che non è troppo cotta, che sa di noce, insomma, è buona. Quindi, intanto buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Per fare un frutto ci vuole un albero, come cantava un noto cantautore italiano, ed effettivamente gli investimenti nel settore agricolo spesso partono da un albero. Un albero è un qualcosa che dà un frutto dopo diversi anni, e quindi la pianificazione di questi investimenti per un'impresa agricola non è un aspetto scontato ed è sicuramente un aspetto più complesso di quello che accade in altri settori manifatturieri, industriali o di servizi. Per questo motivo la politica agricola comune incentiva gli investimenti nelle aziende agricole per favorire i loro investimenti e far crescere, sviluppare, ammodernare le nostre imprese. Investire in agricoltura significa quindi guardare molto molto più lontano, ed è per questo che sono previsti degli incentivi finanziari a copertura degli investimenti, per esempio tornando al noce, per impiantare un noceto, per finanziare il suo impianto irriguo, per prevedere macchinari, attrezzature che servono a condurlo poi fino a totale produzione. Ci sono degli interessanti incentivi gestiti anche a livello in Italia, prevalentemente a livello regionale, ma e anche con aliquote distinte più favorevoli per le aree svantaggiate e per i giovani. Insomma, un complesso di incentivazioni finanziarie che serve all'agricoltura a crescere e senza il quale probabilmente avremo un settore in declino, invece che, come deve essere, sempre più performante.

0: qui assegni si producono mediamente dai 15.000 ai 20.000 quintali l'anno di marroni su una superficie di circa 1.000 ettari. Il prodotto è rigorosamente marrone, quindi non c'è più il castagno. Marrone che è stato innestato in modo integrale agli inizi del Novecento. Ma la presenza del marrone a segni affonda le radici secoli prima e nasce da un matrimonio. Il matrimonio dell'ultima erede della famiglia Conti, Fulvia Conti, con Mario Sforza, che era conte di Santa Fiora. A Santa Fiora c'era la produzione del marrone fiorentino e da questo matrimonio arriva l'innesto del marrone fiorentino qui a Segni, che poi assume le qualità organolettiche del territorio segnino, del territorio lepino.
1: Siamo nella sede della cooperativa Marrone Segnino, io sono il presidente. E in questa struttura si raccolgono i marroni, una parte dei marroni di Segni, per la precisione la cooperativa ha una compagine di circa 100 soci e lavoriamo nel momenti migliori sui 2-3.000 quintali. Adesso abbiamo una produzione di circa 1.000 quintali quest'anno. Il clima ci danneggia nel senso che ha inibito la fioritura in diverse zone, poi c'è stata una grandinata e poi una serie di patogeni che intervengono sul frutto. Il prodotto entra, viene fatta una prima valutazione che si chiama pezzatura, in un chilo di prodotto quanti frutti ci sono, e quanto bucato e quanto eventualmente marcio interno. Il bucato è quando il marrone è marcio evidente, al momento dell'entrata in cooperativa si spaccano e si vede e si calcola se eventualmente c'è, perché non è detto che ci sia, insomma, in tutte le stagioni. Questo servirà poi al fine di valutare alla fine della stagione, di valutare tutto il prodotto e per naturalmente stabilire i prezzi e la qualità. Poi tutto il prodotto che entra viene raccolto nei conici di legno che voi vedete qui, poi passa al crivello. Il crivello è quella macchina che fa una cernita per grandezza. Parte dal prodotto, o comincia a uscire il prodotto meno pregiato fino al fuori calibro, che è quello che poi andrà ad arricchire le tavole del marron glacé alla fine, perché questo è il prodotto finale più pregiato del marrone di Segni. Dopo la pezzatura, per abbassare il bucato, il marcio esterno insomma, e aumentare la commerciabilità, passiamo sul nastro cernitore, sulla cernita, si fa la cernita, che serve ad abbassare il bucato e è pronto per andare sul mercato. La particolarità di questo marrone è che è un marrone molto pregiato. Essendo minima la produzione a livello nazionale e mondiale, è assolutamente ritenuto un prodotto di nicchia. A questo proposito sarebbe il caso che la Comunità Europea facesse qualcosa in più o desse alcune linee guida migliori al fine della valorizzazione del prodotto.
0: Quello che manca sono un po' i meccanismi operativi. Bisognerebbe creare, allacciare più che altro i rapporti tra realtà locale e istituzioni europee, ma per fare questo necessita che le istituzioni intermedie, Stato e Regione, facciano da tramite e creino, diciamo così, questo collegamento. Qualche anno fa abbiamo iniziato quel processo per arrivare all'IGP, Indicazione Geografica Protetta, e un primo step è stato raggiunto, che è l'iscrizione del marrone segnino tra i prodotti tipici regionali, e speriamo, ecco, che si possa arrivare a questo ambito obiettivo, che è quello dell'IGP.
2: La castagna era tipico alimento delle

0: zone appenniniche e della cucina povera. Oggi la castagna è apprezzata anche dalle altre fasce di popolazione ed è un frutto un po' particolare perché è tra quei frutti che si avvicinano molto alle farine, diciamo ai cereali. Tant'è vero che molto tempo fa con la farina di castagne ci si tagliava il pane. Oggi invece la farina di castagne viene utilizzata soprattutto per la produzione di dolci e anche la castagna ha perso quel ruolo centrale di sfamare la popolazione contadina dell'Appennino che aveva un tempo. Facciamo attenzione perché appunto, essendo un frutto un po' particolare, dobbiamo cercare di capire che è abbastanza ricco di calorie ed è come una farina qualsiasi e quindi dobbiamo cercare di limitarne le quantità.
1: Intorno a Segni ci sono dei boschi di castagne bellissime e fanno questi marroni fantastici, buoni. Che cosa ci si fa? Intanto a calda arrosta. Quindi sono state lì, io adesso le metto qui. È vero che mi chiamano Muzio. Quello che dobbiamo fare è sbucciarle. Sono state naturalmente clastrate, come si dice, spaccate, per fare in modo che non scoppino quando si cuociono. Adesso, se vediamo che in qualcuna c'è rimasto un po' di bruciacchiaticcio, col coltello ce lo togliamo. Perché ci facciamo una cosa un po' yeah, molto yeah. Vedete, io ho trovato un miele, un millefiori molto molto serio. Poi ci sono delle nocciole sempre nel miele e poi qui abbiamo messo dell'uvetta, dei ribes, dei gelsi essiccati, dei pauperati a mollo con un po' di vino bianco. Che belle queste castagne, ragazzi. C'hanno anche profumo, devo dirvi la verità. Ecco, mi sa che ci basta, eh. Allora, adesso dobbiamo stare attenti a non lasciargli il bruciato. Quindi, questo va bene. Qui ce n'è un non nulla. Via anche questo. Molto bene. Là, le mettiamo qui e gli diamo un'abile stritazzata. Allora, se volete fare prima, ma secondo me il risultato non è lo stesso, potete usare anche quei pimer, quelle cose che tritano e sfrullacchiano tutto. Però poi diventa una polvere. Poi sta a voi decidere quanto lo volete sminuzzare, eh? Però secondo me così va bene. Mettiamo

un po' di nocciole sotto miele. Un pochino di miele. Lo mettiamo qui. E intanto ci tiriamo su, dandogli un po' una strizzatina, tutti questi bei ciccetti di uva di Ribes. Questo vino che sta qui dentro non lo dobbiamo buttare, dobbiamo vedere se ci serve perché l'impasto sia sufficientemente malleabile.

0: insieme per darci l'uno all'altro. Noi questo tempo non lo abbiamo, ma non cambia nulla. No, mamma mia, quanto buono. Dobbiamo compattarlo molto molto molto bene. Guardate, è delizioso. Una noce di burro. Con le vostre mani sante e venerabili lo spalmate un po' sul fondo, così. Molto molto bene. A freddo, perché così non ci scottiamo mentre lo lavoriamo con le mani, perché toccherà farlo con le mani. Ci compattiamo questo nostro tortino molto molto sudentemente, molto bene. Tenete presente che gli dobbiamo dare appena appena una scaldatina. Lo appoggiamo qui al centro, lo accerchiamo un pochino e accendiamo. Cinque minuti, cinque. Intanto me lavo le mani. Prendo il piatto. Ora cercheremo di non romperlo, ma la vedo difficile. Infatti si rompe, ma non ce ne importa niente, perché quello che noi volevamo è che il sotto caramellizzasse. Noi il sotto ce lo mettiamo sopra e ricostruiamo questo tortinetto. Facciamo un test, no? Ecco. La vogliamo chiamare insalata dolce di castagne e altro? Chiamerà come pare. Adesso vediamo. Che belle commistioni. È un bel dolce strano, curioso, intrigante. Onore al merito. Intanto buon appetito. E poi passo la parola alla Comunità Europea.
1: Sicuramente è ancora un periodo drammaticamente difficile per la raccolta delle castagne. Quest'anno abbiamo registrato un 30% in meno, quindi continua questo trend, insomma, che non è particolarmente felice e che è dovuto ad una serie di cause. Le malattie che sono ormai connesse, insomma, all'albero del castagno, ma accanto a questo ci sono fattori climatici. Il clima sta cambiando, è ormai sotto gli occhi di tutti, e questo non favorisce più la produzione, appunto, delle castagne. Noi abbiamo una sfida importante alle porte, che è appunto la riforma della politica agricola comune, di cui ci stiamo occupando in Commissione Agricoltura. L'Europa sta scommettendo su una nuova rivoluzione verde, quindi sulla modalità di creare un'identità forte dell'Europa rispetto agli altri competitor nel mondo, scommettendo appunto sull'ambiente, sulla necessità di combattere i mutamenti climatici. Ecco, tutto questo secondo me può riguardare, perché sembra un discorso molto lontano, ma poi può riguardare da vicino i nostri produttori, perché se la castagna non si produce più, non si producono più tanti frutti, è perché il clima è cambiato. Quindi questioni che possono sembrare in realtà molto lontane hanno un impatto molto concreto sulla vita di tutti i giorni. Quindi ci dovremo occupare di queste grandi questioni avendo in mente l'impatto che tutto questo ha a livello locale, sul piccolo produttore. Se riusciremo a far questo, io credo che riusciremo a risolvere tante delle questioni che riguardano oggi e che hanno riguardato in passato i produttori di castagne.

Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato

Presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della Polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della Polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitolo. Capilista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.

Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.

Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, il fatto è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano.

Veronica Pastori sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.

Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.

un altro auto articolato a Paston, carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bobcart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con tre auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta, con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.

Walter Lavitola ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamata a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavitola, detenuto dal 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se

Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla Rete Vallo di Diano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.

Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCI M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.

Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.

Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.

Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.

Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bobcart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con 3 auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.

Walter Lavitola ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamata a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavitola, detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi a Lavitola gli arresti domiciliari nel comune lucano.

polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, ecco mio amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallodidiano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla Rete Vallodidiano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.

Francesco Sansevieri, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCI M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia.

0: Con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99€. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99€. Scrivania libreria a 99,99€. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99€. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.

Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente, Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.

Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.

Disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019, è costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra, dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice, Antonio Ferdinando Garofalo, è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal Tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la Procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il Tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.

Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bobcart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati 2 giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con 3 auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. 2 furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta, con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.

Walter Lavitola ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavitola, detenuto dal 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi a Lavitola gli arresti domiciliari nel comune lucano.

Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Schall, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito

conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.

Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente, Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.

il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo.

Carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.

Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra, dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.

Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bobcart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con tre auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.

Walter Lavitola ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavitola, detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dall'area

e dalla campagna, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi alla Vitola gli arresti domiciliari nel comune lucano.

Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campagna, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Schall, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campagna, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla Rete Vallo di Diano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.

Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCM2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e

0: mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.

Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.

Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, il fatto è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano.

Veronica Pastori sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.

Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Palalberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del palasport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.

un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo, dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate. Nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bobcart, così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni, con tre auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta, con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.

Walter Lavitola ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamata a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavitola, detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se

Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla Rete Vallo di Diano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.

Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FC M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia.

0: bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto

0: fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca

0: Volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
1: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
1: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
1: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
3: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
3: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
3: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
4: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
5: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
4: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
6: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
4: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
6: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
7: Sì, hai ragione, ma...
6: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
4: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
5: Ehi tu, vecchio cane!
3: Lupo!
5: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
3: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
5: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
4: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
5: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
3: Cosa? Non lo farò mai!
5: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
3: Tu, come posso fidarmi di te?
5: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
4: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
6: Hai visto Sultano?
7: No, deve essere in giro da qualche parte.
6: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
4: Intanto il vecchio Sultano

0: imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
2: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
3: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
4: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
0: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
2: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabath. Mio maestro, il principe di Carabath, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe.

0: Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
1: Sua Altezza è giovane?
2: Oh, sì, giovane e molto bello.
1: Ah, ed è ricco?
2: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
2: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
2: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabasso. Ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
4: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
4: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
4: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
4: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
4: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

tutto ancora qui.

Grazie.

0: water. We give them the left turn. And turn left.
1: La città respirava piano, tra neon e panetterie, con l'odore di
0: pelli che si mescolano le mie. Faccia sa? No, go left. Under. No. È una forma di...

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la

0: visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascala In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascala In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina In Casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in

0: tutta Italia e in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita.

0: necessità di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico. La poltroncina

0: Sinatica Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata.

0: agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissimi

0: mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: troviamo ai Gati de Montfalcone. De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcone.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno...

0: piacevole, soprattutto brutta.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
0: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
3: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
3: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
0: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, e capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
0: gatto,
1: quello che ci è venuto a salutare all'inizio,
0: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono...
1: Allora.
0: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto
1: bellissimo.
0: Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì. Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
4: È vero, è vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
4: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
5: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi

trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick,

0: Web TV aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op,
2: Sì.
1: vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
2: Sì,
3: no,
2: con le mani
3: perché
2: impegnate.
3: siamo
1: Con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti.
3: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18
1: No,
3: anni, che per
1: amore.
3: 18 anni è vissuto praticamente in colonia, ma
1: Patatino.
3: era sordo,
1: Ciao, amore.
3: quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia
1: attacco.
0: diventa
1: È un
0: così.
1: gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle varie
2: Qui e
3: colonie
2: nelle
3: di
2: colonie. E questo è
1: Mofalone.
2: il posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è
1: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato
3: Sicuro,
0: tra le donne, libero,
3: sicuro,
0: libero, beato tra le donne.
3: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
5: Ciao cani e
2: Ciao,
5: gatti,
2: ciao,
3: ciao,
2: ciao,
3: tanti saluti,
2: ciao,
3: ciao e
2: ciao, ciao,
3: arrivederci, alla
2: arrivederci.
3: prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma!
3: Guarda l'arco rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma
4: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda. Ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare

è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, è appunto da Savona, usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca a iniziare, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme

0: insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
1: Musica maestro!
0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia, che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: essere come te. Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari

0: possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il comune di Corleto Monforte a chiedere alla regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchia a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8.30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera.
1: Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
2: Contenti perché anche quest'anno per la terza edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione, ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel San Lorenzo ma anche molti turisti ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento e siamo veramente tantissimo orgogliosi. L'abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove generazioni. In queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti. quest'anno davvero grande emozione, una grande partecipazione. Siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castel Salento, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese, proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico, quindi del nostro centro storico.
3: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'amore universale dedicata al cavaliere Luigi Amogrina. Poi siamo risaliti per via Luigi Salerno, abbiamo visitato la chiesa madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza, sempre di Carafa, abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre. Dopodiché, passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo visto, abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
1: Ed ora le rubriche museando e poi luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino, ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano, e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SIL CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capilista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.
1: Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
2: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale dai circa 126 miliardi di euro del 2022

2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei, è quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto Back to School Blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizie, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini, un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.

0: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno, le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicola

0: Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.

0: Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
1: Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Tanagro e rischiava di annegare, il fatto è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Tanagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
2: Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lago Negro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal Tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la Procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il Tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.
1: Un altro autoarticolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bob carta così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in 2 tamponamenti che si sono registrati 2 giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con 3 auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. 2 furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta, con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
3: Walter Lavitola ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavitola, detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi a Lavitola gli arresti domiciliari nel comune lucano.
1: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi, che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica, dal titolo I Neni, Eccomi Amore, di cui il comune valdonese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato

0: evento il sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla rete Vallo di Diano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
1: Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCM2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare.

0: Ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio.
1: Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre quando saranno ascoltati

0: presenti altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
1: Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
2: Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra, dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subalpatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.
1: Un altro autoarticolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bob carta, così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in 2 tamponamenti che si sono registrati 2 giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con 3 auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. 2 furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone se l'è vista davvero brutta, con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
3: Walter Lavitola ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del

0: L'esame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di La Vitola, detenuto dal 10 agosto con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Siegfried Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti all'esame, La Vitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui La Vitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune rappresenti un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi a La Vitola gli arresti domiciliari nel comune lucano.
1: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, ecco mio amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Schall, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera, alla rete Vallo di Diano per la Palestina, circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
2: Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCI M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto

0: vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
1: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
0: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
1: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
1: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
0: Ah, non c'è nessuno qui.
3: Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io!
0: Cosa?
1: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
3: Sei deluso, vero?
0: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
1: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita. Ma Thomas non ci credeva.
3: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
0: Ma come posso fidarmi di te?
3: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa.
1: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
0: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
2: Sì, sa cucinare.
0: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
1: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
3: Certo che sono in grado! Aspetta un momento!
1: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
0: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
2: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
1: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
4: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
1: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri.
3: Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
4: Cosa? Ma come? Ma tu?
3: Sì, Thomas, sono io,
1: il tuo amore.
3: Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas.
1: Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
0: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
1: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.
5: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
6: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
5: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
7: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
5: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
7: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
7: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
5: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
6: Ehi tu, vecchio cane!
8: Lupo!
6: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
8: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
6: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
5: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
6: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
8: Cosa? Non lo farò mai!
6: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
8: Tu, come posso fidarmi di te?
6: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
5: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
7: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
7: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
5: Intanto, il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
6: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.

0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
2: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
3: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
4: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
0: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
2: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re.

0: Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra Maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se

non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: aumento per esempio dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello gratis io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che l'ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. Questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
9: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948

avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, 2 opere su 3 non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione, dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito, abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri

0: Tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
12: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Un uomo è stato arrestato a Polla dopo aver aggredito il padre mentre si trovava già ai domiciliari per spaccio. I dettagli nella copertina. Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo ad occuparci del

0: e teste del pubblico ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente, Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal pubblico ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
1: Le foto del salvataggio di un anziano a Polla da parte di quattro carabinieri sono arrivati anche sulla pagina ufficiale dei Carabinieri. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei Carabinieri a livello nazionale. Così i Carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei Carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I Carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
1: Giovanna Pastoressa morì nel 2019 a causa del crollo nel palazzetto dello sport di Lauria. Ora sono state emesse quattro condanne per la morte della giovane psicologa. Sentiamo. Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal Tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la Procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di una

anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il Tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News, giornate di incidenti lungo la 2 del Mediterraneo. Scopriamo di più nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bob cart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati 2 giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con 3 auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. 2 furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
0: Walter Lavito, l'accusato di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, ha chiesto di scontare gli arresti domiciliari nel suo paese di origine in Basilicata. Federica Pistone.
2: Walter Lavito ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavito, detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavito si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavito potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenti un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi a Lavito gli arresti domiciliari nel comune lucano.
0: Dopo le polemiche nate qualche giorno fa per un evento sulla cultura ebraica che si sarebbe svolto a Sala Consilina, il sindaco Domenico Cartolano ha voluto rispondere alla lettera che le era stata indirizzata da alcuni cittadini. Sentiamo.
1: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni ecco mio amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campagna. Svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Scal, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campagna, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallodidiano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera risposta alla Rete Vallodidiano per la Palestina circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Francesco Sanseviero di Padule è diventato campione nazionale della Federazione Ciclistica Italiana nella categoria M2 a cronometro. Il servizio è di Elena Comoniello.
1: Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FC M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.
0: Ed ora parliamo di solidarietà con la seconda edizione di Gaza a Casa Nostra, un'iniziativa di pace, solidarietà e vicinanza che ha visto coinvolte famiglie e bambine palestinesi ad Ascea Marina. Vediamo.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, e il messaggio scelto dagli organizzatori.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: tu pensavi che ti portavi prima i ballerini cubani, poi i ballerini latini, poi latino e greco, poi matematica, no vabbè,
1: tutto,
0: ti portavi tutto quello che vuoi tu e io rimanessi così da solo, come invece no, guarda questa, scusate,
1: splendida.
0: Luciano, seguimi con le tue magiche 82 telecamere, queste bellezze straordinarie che ormai tutti vorrebbero portarci via,
1: mica, oro e argento,
0: mica
1: guarda,
0: solo
1: e mirra,
0: bravo, no, questa è un po' natalizia,
1: ecco, però
0: è una cosa che va bene per tutte le stagioni, come il brano che parte in questo momento che si intitola
1: I Will Follow Him.
0: Benissimo. Interpretato naturalmente da queste leggende ormai della nostra musica qui a Gran Italia, che sono Lidia e Tina, ma soprattutto con la bravura del maestro Caridi e della Reggio Orchestra Gran Gala Italia.
1: Da Sister Act.
0: Da Sister Act.

0: Brave, brave, brave, brave.
1: Grazie.
0: Non riuscivo a stare senza di voi, infatti sono rimasto lì come uno scemo ad ascoltarvi, uno scemo nel senso con imbambolato, in attesa che arrivasse quell'altra bellezza planetaria che è Elena Presti. Hai visto? Non
1: sì.
0: solo
1: no, ho sentito
0: più. Non solo i latini, ho anche guardato questa
1: ecco,
0: bellezza straordinaria.
1: Io sento e lui guarda, vedi.
0: E poi questa bravura della Reggio Orchestra, che sono veramente straordinarie. Abbiamo portato qui a Gran Galeano ancora una volta un'ondata di sud, precisamente dalla Calabria, perché questa era la Reggio Orchestra con le voci di Tina e Lidia.
1: Esatto. LMF Solution, Luca Tomei, insomma un uomo, una soluzione per tutta la digitalizzazione sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, che poi anche i privati.
2: Sì, noi ci occupiamo di aiutare le aziende nella migrazione, diciamo nello sviluppo digitale, con soluzioni in cloud, con soluzioni che proteggono e aiutano la gestione dei processi aziendali.
1: Luca Tomei, un nome, una garanzia. Un artista poliedrico, una voce unica e inconfondibile perché molto vellutata, molto suadente, un timbro particolarissimo. Lui è un grande amico, un grande ritorno qua a Gran Gala Italia. Lui è Frank Amore.

Tu mi hai giurato amore eterno, il caldo dell'anima quando viene l'inverno.

passato, dal nostro incontro un porto sicuro fuori dalle tempeste.

0: Grazie.
1: Un brano intenso.
0: Complimenti, gli applausi, tutti meritati.
1: Un brano
0: tutti
1: inedito,
0: meritati.
2: Sì, un brano scritto da me per rappresentare questi grandi amori che partono con una grande energia, col fuoco, ma a volte si finiscono, e la cosa drammatica è che finiscono con il silenzio di una persona, questo silenzio che poi scoppia dentro, perché l'altra persona si fa tutte le domande possibili.
1: Vedi.
2: Sono cose che succedono spesso, devo dire.
0: Intanto complimenti,
1: molto emozionante come persona.
0: Perché no, lui sente molto, è una persona molto sensibile e sente molto questo tipo di interpretazione. Poi con l'arrangiamento, naturalmente con la complicità, come dico io, del maestro Caride della Reggio.
2: Sì, io sono stato onorato di aver avuto l'orchestra intorno a me, questa orchestra meravigliosa, anche perché devo riconoscere che nonostante il look bisogna svelare che anche io appartengo a quella retorica di cui tu parli, cioè alla Calabria,
1: ecco,
2: e quindi
1: infatti,
2: sono figlio, sono
1: esatto,
2: di Cosenza, per cui sono onorato di avere una band di ragazzi giovani che capiscono e danno il vero senso e il significato alla musica.
0: Vento
1: è
0: del
1: vero.
0: Sud, vento di Calabria, ma soprattutto il vento benefico
1: di Frank Amore. Grazie,
2: grazie
1: Frank.
2: Di tutto.

E siamo arrivati nell'atelier di Pina Grasso, questa straordinaria stilista che abbiamo trovato anche a Hollywood, a Los Angeles, e andiamo a cercarla perché si nasconde, penso, sopra in sartoria. Ma intanto guardiamo che sono abiti meravigliosi, stupendi, proprio da principessa, perché questi sono abiti di gran moda, elegantissimi, con dei tessuti raffinatissimi. Guardate che ricami straordinari. Poi ovviamente non solo questi elegantissimi da serati, da grandi eventi e cerimonie, ma anche abiti da sposa, che poi andremo a vedere. E intanto abbiamo trovato anche un bel premio dedicato proprio alla nostra Pina Grasso, ed è un premio di eccellenza italiana, infatti la troviamo nel mondo, anche a Los Angeles. Allora andiamo a cercarla perché siamo sulle sue tracce. Intanto ammiriamo questi abiti stupendi.

0: Valentina Tacchi, il faro, la nostra compagna, insomma siamo sempre qui in Gran Gala Italia.
1: È una porta fortuna e poi ci fa piacere che il faro, questa rivista, continui ancora a crescere.
2: E certo, il faro si illumina illuminando, infatti vedo qui tanti amici anche dell'Expo.
0: E abbiamo visto uno particolare, no? Che ci ha dato delle parrucche molto belle.
2: È una delle realtà importanti anche all'interno del faro, è Italwig.
1: Il fatto che vi stiate concentrando questa...
0: Allora, Carmelo Caruso, un saluto.
2: 60 anni quest'anno, leader dell'azienda, proprio anche sul territorio. Noi.
3: Grazie sempre per l'opportunità che ci avete dato per presentare tutti i nostri prodotti che sono al vostro servizio sempre.
0: Poi ricordiamo appunto queste parrucche varie, no?
1: Per lo spettacolo. Il fatto che vi siete concentrati anche sul commerciale con le parrucche quest'anno, non so cosa pensare, però la prendo come un fatto bene augurato.
0: Ma stavi benissimo con la parrucca.
1: Schianto,
0: e poi ricordiamo
3: sarà una sfida.
0: Sono parrucche sia per lo spettacolo, per il varietà, eccetera, ma anche per insomma una missione,
3: anche per una missione particolare, perché ovviamente le persone che fanno delle cure specifiche perdono i capelli e la nostra azienda è al loro servizio per fargli ritrovare il sorriso.
0: E infatti, grazie. Come altre volte abbiamo detto, Isadoglia, che poi prende tantissimi insomma esempi, no? Anche nel sociale, di donne che hanno avuto delle problematiche, che ce l'hanno a livello insomma anche per trattamenti come la chemioterapia, per cui la parrucca diventa proprio una necessità anche per alcune donne.
3: Ed il nostro obiettivo è far trovare il sorriso proprio a queste persone.
0: Bene, grazie.
1: Grazie tante cose.
0: Grazie Valentina.
3: Grazie.

La bellezza non conosce limiti, è dentro di te, pronta a risplendere. Con le nostre parrucche puoi esprimere chi sei veramente. Siamo qui per esaltare la tua bellezza ed autenticità. Che tu stia lottando con la perdita dei capelli o desideri semplicemente esplorare nuovi look, noi siamo qui per te. La tua bellezza è unica e noi vogliamo esaltarla in ogni modo possibile. Esprimi te stessa senza limiti. Italwig, dove la bellezza incontra la libertà. www.italwig.com, telefono 06 59 15 365.

0: Illusionarium Shop Live Italian ci aspetta Paolo Odierna, eccolo qua, grazie. Grazie. Allora, facci vedere questo posto meraviglioso dove ci sono le eccellenze del Made in Italy.
1: La visione dell'Italia. Qui entriamo in Italia, pur essendo in California, a Los Angeles, entriamo in Italia. Qui siamo in Italia, tutto quello che vedete, qualsiasi prodotto vedete, è italiano. Dal food, al fashion, all'arte, alla musica, e adesso non c'è mattina presto, altrimenti c'è la musica dal vivo, e questo è il nostro regno.
0: Bellissimo, con grandi artisti, quadri, opere d'arte e poi tutta la parte della enogastronomia e eccellenza sempre italiana.
1: Questo è il nostro regno, quello che volevamo fare alla fine è fatto.
0: Bene, allora ci sta aspettando anche Letizia Tang.
2: Grazie.
0: Allora, eccoci per la parte moda che curi tu, stilista.
2: Esatto, sì. Benvenuti, e qui abbiamo il nostro angolo della moda, alla linea Moda Bites.
0: E poi anche accessori.
2: Accessori da uomo, cinture.
0: Benissimo, allora andiamo su a vedere.
1: L'angolo nascosto.
0: Ecco, l'angolo nascosto. Invece lo spazio, no? Per le riunioni di lavoro, un grande tavolo.
1: Questo è il simbolo dietro, è fantastico, è lo spazio dove noi ci riuniamo per promuovere e per organizzare le promozioni.

0: organizzare gli eventi.
1: Andiamo a trovare anche il socio che sta lavorando, Lorenzo Lisi, eccolo.
2: Mi fa piacere che siete qui anche stamani.
1: Grazie. Lui si occupa un po' più della contabilità, no?
2: Sì, sì, sì, no, questa è più una fase di contrattuale.
1: Esatto, e quindi aiutate a seguire le aziende, a promuoverle e a facilitarne l'accesso, no?
2: Sì, sì.
1: Sul mercato americano.
2: Esatto.
1: Benissimo, grazie Lorenzo Lisi, grazie.

0: vicinissimi a Los Angeles, perché qui è un posto che vi aspetta se siete un'eccellenza italiana, sia per quanto riguarda l'enogastronomia, per quanto riguarda l'artigianato, l'oreficeria, la moda. E quindi vi aspettiamo, mi raccomando, scegliete questo shop perché è un'occasione unica e irrepetibile per far conoscere il vostro brand e le vostre opere qui in America, in California.
1: C'è una bella canzone in questo, a questo punto di questa sera io vorrei dedicarti, carissima.
2: A me proprio, ma
1: sì,
2: guarda te,
1: ma sì,
2: che
1: ma
2: fortuna
1: sì,
2: che ho.
1: Però è una canzone, noi abbiamo pensato e presentato tante canzoni nuove, tanti brani inediti, questo invece è un classico, però per fare questo classico c'è un arrangiamento, è Gianluca Rando, molto molto particolare, lo puoi presentare tu?
3: Un ensemble con cui collaboro, mi onoro di collaborare, e loro sono
1: gli Archetipo Ensemble. Facciamo un applauso, benvenuti.
2: Grazie. Grazie.
1: Benvenuti. Allora, spiegaci a parole tue, Gianluca.
4: Faccio io?
1: Ah, lo fa lei, perfetto.
4: Lo faccio io. Allora, è una parte dell'ensemble che conta anche più elementi, però abbiamo voluto fare una cosa un po' più raccolta, e di solito si fa etnico. Etnico d'autore, i classici della canzone napoletana sono un po' il nostro fiore all'occhiello.
1: Questo è un bel
2: Benissimo,
1: progetto,
2: bello.
1: Il brano si chiama Spingule Francese, Archetipo Ensemble.

Ecco, complimenti agli Arrachetico Ensemble, bravissimi, grazie, ci avete portato proprio in teatro. Bene, grazie, grazie.

Salve a tutti. Il mio nome è... Mi avete già riconosciuto, vero? Sì, sono proprio io, Guglielmo Marconi. Ho ottenuto il prestigioso incarico di introdurre questo progetto. Direi che ne è passato di tempo dal mio esperimento di trasmissione mediante onde radio di un segnale a distanza. E dal 2 luglio 1897, quando, dopo varie peripezie, ho finalmente ottenuto il brevetto. I brevetti sentirete parlare anche più avanti, perché sono stati impiegati anche in questo caso. Dunque, prima di lasciare il palco ai veri protagonisti, vorrei darvi giusto un paio di anticipazioni. Me lo consentite?

0: bene, allora creiamo un ologramma del professor Araniti, così poi lo vediamo nel palco olografico proiettato, vero? Qui abbiamo un green screen. E poi cosa succede?
1: E qui in questo momento, diciamo, ci stanno riprendendo e la mia immagine verrà tolto tutto lo sfondo e poi tramite una rete 5G, una rete privata che abbiamo in questo laboratorio, manderemo il segnale nell'aula magna e poi lì verrà proiettato nel palco olografico.
0: Benissimo, allora io mi tolgo così fanno l'ologramma solo okay. Suo, poi magari un domani anche il mio.
1: Assolutamente. Questo che adesso vedete è il sistema di acquisizione delle immagini, dietro vedete il telo verde, adesso elimineremo il telo verde in modo tale da creare l'ologramma per inviarlo attraverso la rete 5G all'interno del palco olografico. Adesso lascio il microfono e ci vediamo all'interno del palco.
2: Ecco a voi il professor Giuseppe Araniti.
1: Salve, sono Giuseppe Araniti, responsabile del progetto.
3: Avrei tante cose da dirvi, ma vedo un ospite speciale. Ciao professore. Ciao professore. Oggi oltre a me c'è anche il direttore del dipartimento di ESSE, professore di Capua e la giornalista Elena Presti.
1: Vado via. Ok, vi lascio in buone mani. Arrivederci a tutti e buon proseguimento.
0: Grazie, grazie a entrambi. Bellissima esperienza essere qui con voi in questo palco olografico, insieme ovviamente al professor De Capua, che poi è il direttore del Dipartimento DIES, che vediamo in tante puntate di Gran Gala Italia, spiegarci tutto questo dipartimento che è veramente molto articolato con tante materie. È un dipartimento d'eccellenza, come sappiamo, proprio riconosciuto dal Ministero come quinquennio di eccellenza, di formazione. Allora, professor De Capua, siamo qui quasi ologrammi.
4: Sì, questa è la testimonianza di quello che fa il nostro Dipartimento per la Società. Il nostro ruolo in questo territorio. Eh, si, part-

0: Partiamo, questo progetto è partito da un'esigenza, una necessità impellente e abbiamo cercato di dare delle risposte grazie alle competenze tecnologiche che abbiamo. La possibilità di dare un supporto ai medici per la diagnostica di malattie senza la presenza del paziente è una delle opportunità che questo progetto ha consentito di realizzare.
1: Bene, professora Raniti, allora tante possibilità per gli studenti, no? Che frequentano questo laboratorio, questo palco.
2: Sì, indubbiamente sono tante le possibilità, oltretutto questo palco è solo una parte delle tecnologie che abbiamo acquistato all'interno del progetto. Questo palco è collegato a una rete 5G privata, quindi le attività di ricerca e di studio che stiamo facendo in questo momento è quello proprio di effettuare le comunicazioni olografiche, quindi poter trasportare le persone da qualsiasi punto a un altro e poter vedere quindi non solo delle persone ma anche degli oggetti in 3D per poterli analizzare. Per esempio durante un intervento chirurgico, come può essere una TAC, una risonanza, un cuore e via dicendo.
1: Esatto, a breve vedremo allora questo cuore ingrandito, insomma tutte le possibili attività che si possono espletare qui. Allora, tanti allievi, no? Che si iscrivono e tante possibilità anche per un futuro, per una professione.
2: Assolutamente, diciamo che i nostri studenti, una volta laureati, hanno enormi possibilità, insomma, di lavoro. Quasi tutti, una volta, diciamo, il giorno della laurea, hanno già diversi contratti, lavoro in mano. Quindi questa è veramente una grossa opportunità per i nostri studenti e il territorio tutto.
1: Bene, so che è un progetto anche studiato a Roma tramite la Blu Cinema e quindi sono contenta perché anch'io avevo realizzato una pubblicità per il Ministero della Salute proprio adottando lo stesso sistema, però questo è molto grande.
2: Sì, in realtà è uno dei palchi olografici più grandi che hanno realizzato e questo ci consente di poter, come avete potuto vedere prima, di entrare dentro il palco e avere la stessa altezza diciamo, del personaggio olografico.
1: Bene, quindi ricordiamo il Dipartimento di IES, che è un dipartimento proprio all'avanguardia, che permette agli studenti anche di entrare subito nel mondo del lavoro, perché essendo all'avanguardia ci sono degli specializzati proprio in queste materie, vero professor De Capua?
0: Assolutamente, assolutamente possiamo dire che a Reggio Calabria si può studiare ingegneria, ci si può specializzare e assumere una professionalità che veramente è appetibile in tutto il mondo.
1: Bene, grazie a professora Raniti, a professore De Capua e intanto vediamo le immagini che ci coinvolgono di questi ologrammi che sono in campo medico, ma poi possono essere in tutti i campi. Grazie.

0: una cantante molto bella, brava, insomma, una bellissima voce, anche elegante lei. Lei è Alice Ray.
1: Alice Ray! Che splendore, ragazzi!
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Alice. Come
1: Alice,
0: stai?
1: Dall'ultimo momento che ti ho visto, l'ultima volta che ti ho vista, come stai?
0: È cresciuta,
1: cara?
0: Ancora.
1: Ciao. Allora, non sei cresciuta per niente, guarda, non sei cresciuta per niente. Scherzo,
0: no.
1: Sei in ottima forma. Tu arrivi da
2: Parma.
1: E sei una grande tifosa di calcio. Di quale squadra?
2: Del Bari.
1: Del Bari, guarda.
0: Non ci siamo messi d'accordo.
1: Ma sul serio,
0: guarda, ci sono un po' di fischi e altri applausi, ovviamente. Fischi e applausi. Allora, cara Alice, raccontaci un po' ultimamente che cosa hai combinato con la musica.
2: Sì, allora sto scrivendo un nuovo album che uscirà con l'anno nuovo e oggi vi presento Occhi Nuovi, che è uno degli ultimi inediti usciti e parla della possibilità che noi abbiamo di cambiare la nostra mente e cambiando la nostra mente anche la nostra vista, il nostro modo di vedere le cose cambia.
0: Esatto, vero.
2: Quindi
0: sei saggia.
1: Conosco già questo brano, però voglio che lo conoscano anche di più i nostri amici telespettatori qui a Gran Gala Italia. Ripetiamo il titolo del brano.
2: Occhi Nuovi.
1: Canta
0: Alice Ray.

0: E complimenti, bravissima, grazie. Torni ovviamente a trovarci con le altre puntate. Grazie, gentilissima.
1: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIS. Per info scrivi a orienta.dis@unirc.it.
0: E ora ti dirò, c'è un personaggio accompagnato dalla sua band, personaggio molto particolare perché va dai fumetti al grande cantautorato, molto espressivo lui, è molto particolare. Vittorio Lemuri!
2: Caro Vittorio, come stai?
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ben ritrovato.
3: Grazie, sono molto felice di essere qui e con voi due e non vedo l'ora di raccontarvi un po' di belle cose, insomma.
0: Bene, tra l'altro non hai portato il tuo libro che è molto esplicativo su di te, sulla tua carriera, perché proprio si intitola, come si intitola?
3: Si intitola proprio Lemuri il visionario. Esatto. E questo,
2: che
3: diciamo,
2: non è un titolo casuale, perché insomma ha tutto un programma. No, perché visionario?
3: Allora, diciamo che io mi chiamo Vittorio Centrone, in arte Lemuri il visionario. Lemuri è un soprannome che mi è stato dato da ragazzino e chi mi ha dato il soprannome non sapeva, aveva visto una vaga somiglianza quando ero adolescente tra me e queste proscimmie che vivono nel Madagascar, perché all'epoca avevo gli occhiali spessi e ero cresciuto molto in altezza, quindi qualcosa li ricordò questa cosa qui, e questa cosa rimase al punto che Pordenone, tuttora dove vivevo quando ero ragazzino, molti non sanno che mi chiamo Vittorio ma mi chiamano Lemuri. Poi dopo col tempo abbiamo scoperto, e io ho scoperto con grande piacere, che in realtà per gli antichi romani i lemuri erano gli spiriti, e soprattutto per la leggenda di Platone inizialmente Atlantide si chiamava continente Lemuria, i primi abitanti della terra sotto forma di spirito si chiamavano lemuri. Quindi quando ho scoperto questo ho capito che per il mio alter ego non c'era nome migliore di quello che il destino mi aveva già dato, e quindi ho ottenuto questo.
0: Bene, intanto vediamo anche il libro, la copertina del libro è bellissima, io l'ho letto, non tutto, una parte lo rileggo perché dopo il tuo incontro chiaramente la approfondisco.
2: Perfetto.
3: Questo progetto ovviamente è diventato anche, appunto, come dicevi tu, un libro, una graphic novel. Un disegnatore di fumetti molto conosciuto che si chiama Giulio De Vita ha letto la mia storia, che pionieristicamente io mi sono messo a scrivere e da cui è nato il mio alter ego, gli è piaciuta, e da questa cosa qui siamo andati in Francia, siamo andati in America, abbiamo fatto tanti spettacoli,
0: spettacoli. Allora, tu però hai una band, ti esibisci questa sera, ci fai ascoltare un bel brano?
3: Assolutamente. Io
0: invitiamo
3: sul palco
0: la band,
3: i musicisti che mi accompagnano meravigliosamente in tutti i concerti che facciamo.
0: Eccole.
3: Abbiamo Stefano Tedeschi alla chitarra, Fasella al basso e Stefano Refolo alle tastiere questa sera.
0: Bene, grazie. Allora, che cosa ci fai ascoltare?
3: E vi faccio ascoltare il nuovo singolo che è uscito a dicembre, che si chiama La strada degli spiriti, e che è ispirato al fatto che io credo che ci sia veramente una sorta di peruranio sopra di noi, dove gli spiriti del passato continuano a comunicare con noi, sono le nostre radici. E quando sono stato in visita al cimitero di Père Lachaise io ho proprio sentito che c'era una comunicazione, e a distanza di tanto tempo ho deciso di dedicare a questa emozione una canzone.
0: Siamo sulla stessa vibrazione.
2: Benissimo.
0: Per voi, Lemuri.

0: Sì, un gruppo di animati. Bello, intenso, vero?
1: Bravi,
0: per me è la
1: ragazzi.
0: Verità. Grazie.
1: Complimenti, un brano bello, tosto.
2: Grazie,
1: devo dire. Carico
2: sì.
1: di energia.
0: Bella voce e complimenti l'arrangiamento e tutto. Grazie, alla prossima
2: grazie
0: puntata.
2: Grazie mille, grazie, ciao, grazie. Grazie, ciao a tutti dalla Lemo di Bisimari.
0: Stai con noi,
2: certo.
0: Grazie.
1: Vai,
0: allora, caro Alfredo, come sei bravo, dolce, sensibile ed
1: sì,
0: empatico.
1: Dove mi vuoi portare?
0: Bene, io ti voglio portare in Francia perché Gran Gala Italia è internazionale, tu lo
1: come
0: sai.
1: Fai?
0: C'è addirittura Los Angeles, la California che ci ascolta, che vengono qua degli ospiti incredibili, ma è la volta della Francia.
1: Come fai a portarmi in Francia?
0: La Francia, io ti porto perché c'è un bravissimo compositore, cantante, musicista che viene da lì, un grande amico, Artibano.
1: Artibano, che piacere, ma sai che è un amico mio da tanti anni. Artibano, come stai? Gli sono cresciuto un sacco di capelli ad Artibano, a me è tutto il contrario. Ciao Artibano, vieni qua. Da, maestro Garidi, sono tutti amici nostri. Sì.
0: Gianni Gandi,
1: sì, poi, che... Gianni Gandi. Lasciano stare a quello
0: che vuole salutarlo, vedi?
1: Sei educato, Artibano,
0: è carino Artibano.
1: Come stai, Artibano?
3: Non c'è male, sono morto e me ne stanco.
0: Sì,
3: Me informo. Da martedì sono in Italia, Catania, Taormina. Palermo, io sono arrivata apposta per lei, per la vostra compagnia.
0: L'orchestra.
3: E complimenti Gianni, complimenti.
0: Bene,
3: senza ipocrisia, come dice alle altre persone, magnifique.
0: Bene,
3: perfetto.
0: Grazie, vedi, i complimenti ci piovono da ovunque, ovunque.
1: So che magnifica anche la canzone che stai per eseguire in questo momento, che però non è una canzone, molto di più.
0: Ma
1: di
0: lui
1: che
0: ha
1: si
0: fatto
1: tratta?
0: Tantissime hit, tantissime compilation.
3: Quando è arrivato il Covid mi sono passato a fare tutte le riprese, canzoni di 50-60 anni fa. La signorina sa che io non sono cantante, l'ho conosciuta nel 2009, siamo al
0: 2024, 25-26,
1: perché c'è...
3: E adesso mi passa il tempo per me e cambiamo con le persone che sanno che c'è qualcosa in testa.
0: In testa.
3: E non con quel che crede sapere qualcosa e non sa.
1: Bravo, bene, Artibano,
0: bellissima,
1: bravo. Senti
0: bellissima...
1: che applauso che è venuto fuori.
0: È un applauso scrosciante. Oh. E cosa ci fai ascoltare?
3: Un po' d'amore.
0: Ah.
1: Artibano.
3: Merci.

0: Qui si parla tanto, caro Gianni, di eccellenze, di personaggi di calibro, di personaggi bravi, artisti, gente di talento. Tu sei un personaggio di talento e tra le cose più belle che hai scritto, che hai arrangiato, che hai realizzato, c'è un pezzo in particolare.
1: Si chiama Elenia.
0: È dedicato a chi?
1: Dedicato non si sa a chi.
0: A una prima donna.
1: Una prima donna, è stato girato a Roma questo.
0: Attento a come parlo. No, dico per la tua incolumità, perché sì, vai pure.
1: Va bene.
0: Diciamo, girato a Roma.
1: Girato a Roma, un bel video, sta andando in vendita su tutte le piattaforme, iTunes, Amazon e via dicendo.
0: Perfetto, dedicato alla nostra,
1: bel disco di platino,
0: alla nostra prima donna,
1: okay.
0: Elenia, arrangiamento di Gianni Gandi e con qualche particolare vocalismo della nostra Elena Presti.

A Gianni Gandi, bravissimo, complimenti, sempre classico, jazz e tutto. Bene, allora, adesso portiamo in qua la nostra Elena Franzò.

0: C'è un luogo che sta diventando il centro del mondo. È il luogo dove si sta costruendo il nostro futuro. È Roma, la città di Expo Universale. Per la prima volta nella storia, in un unico posto, ci sarà un evento che riunirà tutti i popoli del mondo. Ogni paese porterà la sua esperienza, le sue idee, i suoi sogni, e li condividerà con il resto del mondo. Ogni danza, ogni canto, ogni colore di questo pianeta contribuirà a dare un senso al nostro domani. Gli ingredienti di Expo Universale sono le idee, le culture, i percorsi gastronomici, le danze tradizionali, i costumi e l'artigianato tipico folcloristico, la moda, la musica, lo sport, cinema e TV. Una piattaforma in grado di ospitare la rassegna delle culture dei popoli di tutto il mondo, attraverso gli expo e le fiere tradizionali dei vari paesi.
1: Siamo tornati in questo viaggio tra le culture del mondo e siamo tornati proprio in Romania. E mi piace fermarmi, anche perché con la WIO è sempre una scoperta di culture, di musiche bellissime. Abbiamo ascoltato un canto straordinario nelle puntate precedenti. Adesso andiamo con Liberato Mirenna, che ripresenti questa nostra delegata, no, della Romania, e parliamo un po' della puntata di oggi.
2: Esatto, noi, come hai detto Elena, nella prima puntata abbiamo già scoperto questo gruppo artistico straordinario che oggi, in questa seconda puntata, ci daranno l'opportunità di rivederli, di riascoltarli con molto piacere. E diciamo, la maestra è qui presente,
1: che è Michela Bologna,
2: che è Michela, e ci dirà cosa presentano oggi.
3: Innanzitutto grazie di nuovo di essere con noi e soprattutto noi di esserci qui. Il gruppo Romania, che è qui, ha due canzoni, ma adesso dobbiamo decidere se forse voi potete decidere se volete ascoltare in inglese o sempre in lingua rumena una canzone. Ma che ne dite? O tutte e due?
2: Ma anche in inglese, sentiamola in inglese.
1: Ha deciso,
2: sentiamola in inglese, ok?
3: Grazie. Allora,
2: vai.
3: You Raise Me Up.
2: Ah. Grazie.

0: Molto complimenti, bellissime voci, interpretazioni.
1: Complimenti alla maestra, veramente.
0: Grazie. Anche a lei che è delegata della Romania, ma è anche insegnante di canto e anche ha fatto la giurata nel nostro Warsaw Talent della WIO.
2: Sperando che li farò
0: e che li farai.
1: E vorrei ancora una volta ringraziare il nostro amico Florin Tataru.
0: Esatto, saluti a Florin, alla Romania.
1: Esatto, Florin è il nostro delegato per la Romania.
0: E allora tornate a trovarci.
1: Grazie a voi, grazie al gruppo, grazie.
3: No, perché, caro mio, qua si è fatta una situazione un po' troppo slow, un po' troppo soft, e poi noi siamo tutti, lo sai, siamo tutti abituati a dare un po' di ritmo. Non per niente mi sono portato da casa i compiti, mi sono portato uno in gamba come Claudio Casalini! Claudio Casalini! Claudio, stasera è un momento in cui... Come stai, Nazzu? Stai bene? Parla al mio microfono, tutto ok?
4: È la prima volta che vengo in uno studio televisivo.
3: Te devi ambientare, anzi faccio io come se fo, permetti, lui per Casalini toccare un vinile è una roba che... Ecco, questo è Tex Over, Italo Disco, sapete che tutti quanti stanno facendo... di tutto per entrare in questa maxi operazione dell'Italo Disco che è tornata, ma noi che abbiamo qui una come Gianni Gandi, una come Elena Presti in questo momento, a proposito di ritmo, a proposito di quattro quarti, io direi, se siete d'accordo tu e Gian Lurando, di andare subito ad alzare il volume. Amici da casa, alzate il volume del vostro televisore. È già pronto qui con noi il buon Claudio Casalini con tutti i suoi vinili, ma soprattutto Elena Presti e questo super medley che si intitola Los Caminos de la Vida. Elena Presti!
0: Le hit!

0: Ti ho sempre detto che il rosso ti dona, soprattutto il rosso ti dona, ma come mai?
1: C'è una sorpresa e una bella situazione di donne.
0: Vediamo.

0: per Gran Gala Italia, un'eccellenza italiana, un'associazione sempre presente per la disabilità, soprattutto l'associazione Senza Limiti dal Piemonte, da Torino, con Andrea Vietti in questa bella occasione dei campionati nazionali di nuoto della FISDIR. Allora Andrea, vicepresidente, che cosa hai da dire dell'associazione Senza Limiti?
1: Dell'associazione Senza Limiti, che sono favolosi. Siamo 70 volontari, uno più bello dell'altro, ringraziamo tutti e ringraziamo anche le altre società, Panda, Fuori Onda e Paideia, che ci stanno dando una mano. Grazie a tutti, sentite che rumore è questo.
0: E ci sono le premiazioni, sempre sul campo, ricordiamo i tanti sport. Sono quanti?
1: Tanti sport, sono 12 sport, abbiamo 180 ragazzi diversamente abili che fanno 12 sport, uno sport alla settimana e esperienze extra tipo canoa, rafting, sci nautico e via, subacquea, via così.
0: Quindi un'associazione proprio che integra questi ragazzi, non solo le famiglie, le fa sentire in famiglia ma anche competitivi, perché poi questi ragazzi si cimentano in vari sport e trovano delle motivazioni maggiori, anche dei progetti, no? Delle finalità della loro vita, al di là di, cioè proprio come se fossero normalissime, perché in realtà ognuno ha le sue qualità, infatti Senza Limiti è proprio per aiutare a non avere più limiti in nessun campo.
1: L'hai detto benissimo, Senza Limiti è proprio per togliere tutti i limiti. La cosa è che tutti gli sport, dal primo all'ultimo, se adattati a tutti, possono essere fatti da tutti.
0: E ricordiamo sempre il 5 per 1000, è importante devolverla a un'associazione così, in cui nessuno prende nulla, perché voi siete volontari al 100% e devolvete veramente il 5 per 1000 alle attività dell'associazione, che è un'attività molto molto importante. Senza Limiti.
1: Grazie mille a tutti, ciao!

e siamo alla piscina Treccate 24, 25, 26 maggio per le finali dei campionati italiani nazionali di nuoto della FISDIR.

0: Andrea Vietti, vicepresidente dell'Associazione Senza Limiti, ma anche grande organizzatore in primis di questo evento straordinario che sono i campionati italiani di nuoto della FISDIR. Allora, intanto la FISDIR, Federazione Italiana?
1: Sport, Disabilità Intellettiva Relazionale, esatto. Federazione Italiana.
0: Ma oggi tantissimi che gareggiano, tantissimi atleti.
1: 325, fantastica, un'emozione pazzesca per noi che è la prima volta in assoluto che organizziamo un campionato italiano, ma il campionato italiano è la prima volta che viene a Torino, quindi direi un doppio orgoglio.
0: Senza limiti.
1: Grazie mille a tutti, ciao!

0: Allora, io adesso vorrei ascoltare un po' di musica napoletana, tu no?
1: No, ma come fai?
0: Ma io è un po' di musica napoletana in questo momento. Abbiamo avuto da poco l'orchestra che ha fatto l'omaggio Canta Napoli.
1: Ma tu mi fai felice, ma tu quando mi dici queste cose così all'improvviso, solo che mi viene anche un'idea. Secondo me questa canzone partenopea viene rivisitata in questo contesto da un personaggio in particolare che è...
0: Alfio Lombardi.
1: Alfio Lombardi! Ma non devi esitare!
0: Hai capito?
2: Buonasera!
0: Si era dimenticato come ti chiamavi, non è vero?
1: Allora, senti Lombardi, io te lo dico subito, vieni verso la camera perché la situazione è tu sei qui per raccomandazione politica,
0: esatto.
1: È meglio essere chiaro.
0: Perché
1: allora,
0: i leghisti hanno voluto la parità.
1: Ma non sono, è un discorso trasversale, tutti uguali, tutti qua. Allora, cerca di farmi fa, bella figura, me l'hai sempre fatta
2: quando
1: fare.
2: Quando avete finito.
1: 422.
2: Io saluto e dico buonasera.
1: Buonasera a te,
2: buonasera.
1: Lombardi.
0: Buonasera, buonasera. Bene, bene. Alfio, un graditissimo ritorno sempre a Gran Gala Italia, vero? Gianni Gandhi, che è un tuo fan, è il tuo amico,
2: è un piacere,
0: da sempre.
2: È un piacere vedervi, ecco. Poi con Gianni ci confrontiamo spesso sulla bella terra calabrese, sul lavoro calabrese.
0: Sulla Campania, insomma, di tutto. Sei campanilista.
1: Ragazzi, equilibriamo un po' l'idea, parliamo un po' del nord.
0: Ecco,
1: parliamo un po' del nord. Prima
2: la Puglia dove si trova?
0: Parliamo
1: un po' del nord, tipo il nord del meridione, tipo la Puglia. Però.
0: Ecco. Allora,
1: scherziamo,
0: cosa...
1: che brano hai portato stasera?
2: Non lo so.
1: Questa
2: che...
0: A sorpresa.
2: A sorpresa,
0: dai.
2: A sorpresa, vai Luciano.
0: Noi andiamo sulla fiducia. Alfio Lombardi.
1: Alfio Lombardi.

0: insomma, sempre lo studio si accalora da questo sole di Napoli, eh? O Sarracino. Bene,
1: finalmente quello. Un brano inedito.
0: Però, un uomo.
1: Però serve sempre a portare un po' di un po' vento del nord.
0: Esatto.
1: Capisci a me?
0: Grazie.
1: Del nord e sud. Alfio Lombardi.
0: Grazie Alfio, grazie, grazie.
1: Se tutto vi è piaciuto, ci vediamo naturalmente alla stessa ora della prossima settimana. Grazie ancora, che sia sempre Gran Gala Italia.

sera, giro con te l'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone sempre.

danzare, senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi.

Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito

0: gli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SIL CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capilista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.
1: Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini.

0: Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
1: Milioni di bambine e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia, a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Un uomo è stato arrestato a Polla dopo aver aggredito il padre mentre si trovava già ai domiciliari per spaccio. I dettagli nella copertina. Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia di Sala Consilina sono entrati in azione e hanno arrestato l'uomo. Per lui è scattato da parte dell'autorità giudiziaria un aggravamento della pena. Qualche giorno fa l'uomo era stato posto ai domiciliari dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che nel corso di una perquisizione nella sua abitazione avevano rinvenuto delle dosi di cocaina, crack, eroina e hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 245 euro in contanti, ritenuto dalle forze dell'ordine provento dello spaccio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo ad occuparci del processo a carico di Giovanni Fortunato, ex sindaco di Santa Marina, e di altri 6 imputati accusati di corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della Procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Santa Marina e teste del Pubblico Ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della Procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla Commissione per il Paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal Pubblico Ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
0: Le foto del salvataggio di un anziano a Polla da parte di 4 carabinieri sono arrivati anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: il salvataggio da parte di quattro carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, infatti è accaduto a Polla due giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai quattro militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti immediatamente attivandosi per trarlo in salvo. Dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
0: Giovanna Pastoressa morì nel 2019 a causa del crollo nel palazzetto dello sport di Lauria. Ora sono state emesse quattro condanne per la morte della giovane psicologa. Sentiamo. Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort.

0: tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedi a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News, giornate di incidenti lungo la 2 del Mediterraneo, scopriamo di più nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bobcart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con tre auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
0: Walter Lavito, l'accusato di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, ha chiesto di scontare gli arresti domiciliari nel suo paese di origine in Basilicata. Federica Pistone.
2: Walter Lavito ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del parco

0: Nel Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di La Vitola, detenuto da 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, La Vitola si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui La Vitola potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenti un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi a La Vitola gli arresti domiciliari nel comune lucano.
1: Dopo le polemiche nate qualche giorno fa per un evento sulla cultura ebraica che si sarebbe svolto a Sala Consilina, il sindaco Domenico Cartolano ha voluto rispondere alla lettera che le era stata indirizzata da alcuni cittadini. Sentiamo.
2: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, ecco mio amore, di cui il comune valdonese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campania, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Schall, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campania, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallo di Diano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025, atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente anche nella vostra lettera, alla rete Vallo di Diano per la Palestina, circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in

0: giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Francesco Sanseviero di Padule è diventato campione nazionale della Federazione Ciclistica Italiana nella categoria M2 a cronometro. Il servizio è di Elena Comuniello.
1: Francesco Sanseviero, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCI M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.
0: Ed ora parliamo di solidarietà con la seconda edizione di Gaza a Casa Nostra, un'iniziativa di pace, solidarietà e vicinanza che ha visto coinvolte famiglie e bambine palestinesi ad Ascea Marina. Vediamo.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, e il messaggio scelto dagli organizzatori.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie.

Guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'est uniquement au karting que vous avez fait du Mans votre circuit. Même si vous n'avez jamais participé au célèbre 24 heures en revanche à Monte Carlo. Circuit voisin, vous détenez toujours le record de victoire. La mort vous a emporté trop tôt, vous auriez pu remporter d'autres trophées. Mais vous êtes tombé en faisant...
1: Sembrava un vecchio televisore con le stelle in bianco e nero che cercavano un colore. Noi seduti sopra un muretto a discutere di un universo. Parlavi di costellazione, io ne sono un po' disperso.
2: Have a look at the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun. Yeah, the sun.

0: one and we give them the left turn. And turn left.
1: La città respirava piano, tra neone e panetterie, con l'odore di
0: pendenti che si mescolano le pietre. Faccia sa? No, no, no. È una forma di

0: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SIL CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitale lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.
1: Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e 6° a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
0: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento, picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno,

0: le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribili per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plampinsor sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portato dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
2: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
1: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
3: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingi Shon e Senelua.
1: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
4: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere e soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale è la pace.
1: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
5: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino.

0: grandi bollicine per Lucky per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Buonasera da Italia 2 News. Un uomo è stato arrestato a Polla dopo aver aggredito il padre mentre si trovava già ai domiciliari per spaccio. I dettagli nella copertina. Un uomo di circa 50 anni che si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga nel comune di Polla è finito in carcere per aver aggredito il padre. In seguito all'aggressione nei confronti del genitore che abita nelle vicinanze, i carabinieri della stazione di Polla e quelli della compagnia

0: dello spaccio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo ad occuparci del processo a carico di Giovanni Fortunato, ex sindaco di Santa Marina, e di altri 6 imputati accusati di corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Nuova udienza ieri a Lago Negro nell'ambito del processo che vede imputato insieme ad altri l'ingegnere ed ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato. In aula sono stati ascoltati l'ingegnere Vincenzo Rago, consulente della procura, e l'architetto Pietro Vinci, componente della commissione per il paesaggio del comune di Santa Marina e teste del pubblico ministero. Al centro della deposizione di Rago la questione urbanistica relativa al lotto interessato dall'intervento edilizio della società Forever Dreamers. Secondo il consulente della procura, il titolo edilizio non avrebbe dovuto essere rilasciato attraverso un permesso diretto, ma mediante una convenzione di lottizzazione. Una procedura che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata favorita dall'allora sindaco Fortunato. Rago ha sostenuto che l'area Torre Oliva, Crocifisso, Spineto non potesse essere considerata sufficientemente urbanizzata per consentire il ricorso all'intervento diretto. Una ricostruzione contestata dalla difesa che ha evidenziato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, viabilità, rete idrica e fognaria, energia elettrica, pubblica illuminazione, fibre e metano. Il confronto si è concentrato proprio sulla differenza tra il singolo lotto non ancora edificato e l'area urbanizzata nella quale il lotto si trova. La difesa ha inoltre richiamato 23 titoli edilizi rilasciati tra il 1999 e il 2023 nella stessa area e con modalità analoghe. Al termine dell'esame del consulente, Giovanni Fortunato ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo che il ricorso all'interno diretto della zona C non sarebbe stato introdotto dalla sua amministrazione, ma sarebbe stato utilizzato a Santa Marina già dal 1999. L'ex sindaco ha poi richiamato anche la vicenda del fabbricato realizzato sul lotto contiguo e quello oggetto del procedimento, ricordando che il titolo originario risalirebbe al 2004, quindi a una precedente amministrazione. Altro punto sollevato dalla difesa, quello relativo agli oneri di urbanizzazione. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato anche l'architetto Pietro Vinci, che ha ricostruito l'iter seguito dalla commissione per il paesaggio. Vinci ha chiarito il contenuto di alcune intercettazioni citate dal pubblico ministero. Particolarmente significativa la sua valutazione sull'area al centro del procedimento, definita dall'architetto assolutamente e completamente urbanizzata. L'udienza del 25 settembre non si terrà a causa dello sciopero degli avvocati. Il processo riprenderà il 5 e il 9 ottobre, quando saranno ascoltati altri testimoni. L'esame dei testi previsto nell'udienza di ieri, infatti, non è stato completato.
0: Le foto del salvataggio di un anziano a Polla da parte di 4 carabinieri sono arrivati anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Il salvataggio da parte di 4 carabinieri, uno di loro era fuori servizio, di un anziano che era nel fiume Danagro e rischiava di annegare, il fatto è accaduto a Polla 2 giorni fa, è arrivato fino alle cronache nazionali ed è arrivato anche sulla pagina ufficiale dei carabinieri a livello nazionale. Così i carabinieri hanno voluto rendere omaggio ai 4 militari che sono intervenuti senza perdere alcun tempo. A volte basta un attimo di distrazione per ritrovarsi in una situazione di grande pericolo, così c'è scritto sul post dell'arma, e quello che è successo a un 68enne scivolato nel fiume Danagro in difficoltà a causa della corrente. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti, questa è la ricostruzione dei carabinieri, che hanno subito dato l'allarme vedendo l'uomo in pericolo. I carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimeno e del nucleo radiomobile di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, tutti sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono intervenuti in

0: Immediatamente attivandosi per trarlo in salvo dopo il grande spavento, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e sta bene. Questo il commento dell'arma per un episodio che ha raccolto il plauso verso i quattro carabinieri che sono intervenuti.
1: Giovanna Pastoressa morì nel 2019 a causa del crollo nel palazzetto dello sport di Lauria. Ora sono state emesse quattro condanne per la morte della giovane psicologa. Sentiamo. Sono quattro le condanne emesse dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del processo di primo grado per il disastro del Pala Alberti di Lauria, avvenuto nel dicembre del 2019 e costato la vita a Giovanna Pastoressa, psicologa di 28 anni. La tragedia si verificò quando alcune violente raffiche di vento diversero il tetto del Pala Sport. La struttura precipitò sulla vicina palestra dove in quel momento si trovava Giovanna Pastoressa, che venne colpita mortalmente. La giudice Giusi Viterale ha condannato a 3 anni di reclusione il progettista e direttore dei lavori Gaetano Giacomo Mitidieri, il collaudatore Francesco Mitidieri e il titolare dell'impresa aggiudicataria Giacomo De Marco. Per l'ex amministratore dell'impresa subappaltatrice Antonio Ferdinando Garofalo è stata invece stabilita una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le pene inflitte dal tribunale sono risultate superiori alle richieste avanzate dal pubblico ministero. Per i primi 3 imputati la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, mentre per Garofalo la richiesta era stata di 1 anno e 8 mesi. Oltre alle condanne penali, il tribunale ha disposto per i 4 imputati in solido il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, stabilendo anche provvisionali immediatamente esecutive. Tra gli importi riconosciuti figura una somma di 385.000 euro in favore di Domenico Pastoressa, padre di Giovanna. La sentenza rappresenta il primo grado di giudizio sul drammatico episodio che sconvolse Lauria nel dicembre 2019. La morte della giovane psicologa fu la conseguenza più grave del cedimento della copertura del Palasport, avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News, giornate di incidenti lungo la 2 del Mediterraneo, scopriamo di più nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un altro auto articolato ha perso un carico di pomodori lungo la 2 del Mediterraneo. Dopo il caso di alcune settimane fa di Sicignano degli Alburni, con il carico che ha colpito diverse vetture parcheggiate, nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso il carico di pomodori al chilometro 39 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Campagna. Immediato l'arrivo dei tecnici dell'ANAS che hanno provveduto a togliere dal manto stradale i pomodori con un bob cart così da evitare maggiori disagi al traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti. Feriti invece ci sono stati in due tamponamenti che si sono registrati due giorni fa, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, sempre in direzione sud. Un primo tamponamento in una galleria Sicignano degli Alburni con tre auto coinvolte nel rallentamento dovuto proprio a questo incidente. Due furgoni si sono scontrati. Il camionista del secondo furgone si è vista davvero brutta con la cabina del suo mezzo che è andata completamente distrutta. Per fortuna però le conseguenze non sono state tragiche. Sui casi indagano gli agenti della polizia stradale.
0: Walter Lavito, l'accusato di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, ha chiesto di scontare gli arresti domiciliari nel suo paese di origine in Basilicata. Federica Pistone.
2: Walter Lavito ha chiesto di essere trasferito agli arresti domiciliari a Noepoli, piccolo comune in provincia di Potenza, nel cuore del Parco del Pollino, dove è cresciuto con la famiglia e dove avrebbe un'abitazione presa in locazione. La richiesta è stata formalizzata dai suoi difensori nella memoria depositata davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla misura cautelare nei confronti di Lavito, la detenuto dal 10 agosto, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, in provincia di Roma. Nel corso dell'interrogatorio davanti al reesame, Lavito si è assunto la responsabilità di essere il mandante dell'attentato, riferendo anche sulle modalità esecutive. Secondo quanto emerso, avrebbe chiarito che l'idea di utilizzare una bomba sarebbe stata invece di Gomez Clesio Tavares. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando proprio a Noepoli come luogo in cui Lavito potrebbe scontare la misura. I legali sottolineano come il piccolo comune lucano rappresenta un domicilio fuori dal Lazio e dalla Campania, quindi lontano dalla rete di conoscenze dell'indagato e da eventuali possibili vie di fuga. Il collegio dovrà ora stabilire se accogliere la richiesta della difesa e concedere quindi ad Lavito gli arresti domiciliari nel comune lucano.
0: Dopo le polemiche nate qualche giorno fa per un evento sulla cultura ebraica che si sarebbe svolto a Sala Consilina, il sindaco Domenico Cartolano ha voluto rispondere alla lettera che le era stata indirizzata da alcuni cittadini. Sentiamo.
1: Polemiche con botta e risposta a Sala Consilina per l'evento in programma oggi che rientra nelle giornate per la promozione della cultura ebraica dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune valdonese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché del Museo della Memoria e della Pace di Campagna, svolgerà fino al 15 settembre e oggi prevede a Sala Consilina una giornata dedicata alla memoria, all'incontro e al tema dell'amore attraverso il teatro, la danza e la partecipazione. Al centro del percorso anche il recupero della memoria territoriale legata alla vicenda di Heinz Schall, ebreo internato durante la Seconda Guerra Mondiale a Campagna, che poi si è trasferito a Sala Consilina. Una storia personale che diventa occasione per riscoprire una parte della storia del territorio e riflettere sul valore della memoria come patrimonio condiviso. Così ha presentato l'evento il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha anche voluto rispondere agli attacchi da parte della Rete Vallodidiano per la Palestina e dell'associazione Schierarsi. Si tratta di una storia d'amore e rinascita che ha visto il nostro comune protagonista, così il sindaco Mimmo Cartolano. La sensibilità di questa amministrazione per le sofferenze del popolo palestinese ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina con una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio del 2025. Atto simbolico, ha detto ancora Cartolano, che tuttavia raccoglie e sintetizza il sentire ampiamente diffuso e presente

0: Anche nella vostra lettera, risposta alla rete Valoridiano per la Palestina, circa le sofferenze inflitte a quel popolo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ora di studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Francesco Sansevieri di Padule è diventato campione nazionale della Federazione Ciclistica Italiana nella categoria M2 a cronometro. Il servizio è di Elena Comoniello.
1: Francesco Sansevieri, atleta della Biking Tour Vallo di Diano, il nuovo campione nazionale FCI M2 a cronometro. Il titolo è arrivato la scorsa domenica 6 settembre ad Agropoli durante la Sud Time Trial, manifestazione nazionale dedicata alle prove contro il tempo su un percorso di poco meno di 10 km. Una vittoria costruita nel tempo attraverso mesi di allenamenti, sacrifici e chilometri percorsi, conciliando la preparazione sportiva con gli impegni della vita quotidiana e il lavoro a tempo pieno. A fare la differenza sul traguardo sono stati concentrazione e determinazione. Francesco ha conquistato il primo posto nella categoria M2, portando a casa la prestigiosa maglia tricolore. Giornata positiva anche per la Biking Tour, presente alla competizione con 5 atleti. Nella stessa categoria Danilo Antonio Gorga ha conquistato il terzo posto, completando un podio che parla anche valdianese. Un risultato che premia il lavoro della società e il suo impegno nel ciclismo amatoriale nazionale, senza dimenticare la formazione dei più giovani attraverso la scuola di ciclismo Francesco Chiappardi. Da Agropoli a Padula il tricolore viaggia sulle ruote della Biking Tour.
0: Ed ora parliamo di solidarietà con la seconda edizione di Gaza a Casa Nostra, un'iniziativa di pace, solidarietà e vicinanza che ha visto coinvolte famiglie e bambini palestinesi ad Ascea Marina. Vediamo.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburger.

0: griglia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già dalla scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica, e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavone, bentornato anche a lei dottor Schiavone.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, insomma il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bozzoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma. Cioè...
1: Io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, su, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione, concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi, che devono essere concordanti, gravi e poi non, qual è quell'altro, non lo ricordo,
4: gravi, precisi,
1: precisi e concordanti,
4: quindi non inequivocabili.
1: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo. Cioè questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Cioè, ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terrapiattista, questo terrapiattista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la terra è piatta, ma la terra è tonda, e quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento. Il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo per esempio il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante, ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo.

0: diventa la psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa la psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è l'altro, e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso, perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge, e se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto sostanziale.
1: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare in onda un contributo video dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze, insomma.
2: È il 1 maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Car Raffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di sms e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari, in base agli indizi in possesso, nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni, anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
3: La strangolata a mani nude quel 1 maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Gracien alla BIA 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Car Raffaello il 1 maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel 1 maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni, no? Allora io pensavo così, come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera eccetera eccetera. Se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu, poi lo chiediamo al giudice. Sì, no. Anzi,

0: Lo chiediamo al dottor Schiavone.
1: No,
0: dottor
1: Schiavone. Siccome quello era un prete, misteri della fede.
0: Mi sente, dottor Schiavone?
2: Forse una seduta spiritica.
3: Lo sento.
0: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
3: Ma guardi, io non ho letto, non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
0: Sì, ma le parole sono quelle, insomma, del filmato: la donna è stata strozzata, soffocata.
3: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora ci sono le letterature intere di del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso della, e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente. Non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
0: Ecco, Alessandro.
1: Volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo, ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento, è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
0: Ecco, Veronica, io vorrei, sì.
4: Volevo dire...
0: Mi scusi, dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona è stata sparata, è stata sparata, no? Per stabilire che è stata sparata, gli trovi i buchi dei proiettili. Guarda, altrimenti non è stata sparata.
5: Certamente, no. Allora, anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che, a mio avviso, si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera. E quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
0: potrebbe
5: è stato
0: potrebbe
5: è
0: chiaro che anche una martellata
5: viene,
0: sulla
5: viene
0: testa.
5: Contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane si assolve col 530 comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
0: Scusa, ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti siamo fuori dai tempi. Fra due minuti poi ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: No,
0: qui.
1: volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza, questa qui l'ha strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta,
1: Ma è proprio il
0: magari è
1: concetto,
0: cascata
1: è quello che
0: dopo una
1: dicevo
0: spinta
1: prima
0: e cambia
1: rispetto.
0: anche il tipo di reatto.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo
0: È la
1: ad un'altra
0: strozza.
1: persona e la strangola, un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e
2: È
1: muore. E anche in
2: preterintenzionale.
1: termini proprio
2: Sì,
1: giuridici
2: potrebbe.
1: ha una valenza totalmente diversa.
3: Certo, comporta anche delle pene differenti, assolutamente.
0: Non di 125 anni,
1: Nel
3: no,
1: momento in cui io scrivo
3: certo.
1: senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato

0: che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
1: Ma scusate, voglio aggiungere una cosa, che non è casuale che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca, cioè, ragazzi,
2: esatto, su base romanzesca, cioè,
1: su base romanzesca,
2: perché qui non solo ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine, mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove quel, certo, lo zio era entrato, esatto, ed era sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine, esatto, c'è qui, no, con nel caso di Rosalinda, come si chiama
3: questa Guerrina, Guerrina,
2: ah, Guerrina, non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti, vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a queste. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato. Hanno detto, le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini, va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice, invece, che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura, che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo, paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene, non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, e di fatto non si riesce a farle, e lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Iaria Gambidasio, cioè praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
0: dopo,
2: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
3: condannato per morte certa e sì, dichiarata successivamente per morta.
2: No, perché,
3: esulta,
2: perché se ci rifacciamo a questo discorso che faceva del formalismo, eccetera, eccetera, allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato perché poi formalmente...
0: Ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini con
2: la... Lo sapevano.
0: Lo sapevano. Quando gli ha portato le indagini dicendo ecco che era stata strangolata, non ha posto l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura,
2: ma
0: del giudice.
2: Ecco perché esatto. In questo caso.

0: a qualche pollo, no? Lui se n'è andato insomma, al morto, tu ti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie, insomma, fatto sta che la moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un dopo suo compaesano va a fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere, ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto. Sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono essere simili a quelli del fratello Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso. Appunto. E c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e mette pure la sentenza.
2: Cioè, è stato ben definito come è stato questo giornalista, che come l'ha definito questo caso?
3: Processo indiziario.
0: No, no, è un magistrato, che l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Ma è un magistrato,
2: su base romanzesca.
0: È un magistrato, non è un giornalista.
2: È uno che non c'è niente, non c'è scenario, non c'è gol, non c'è niente, e dice che è stata strangolata.
1: Ma perché? Perché
2: su base romanzesca.
0: Sì, ma poi dopo dieci anni dichiara la morte presunta.
1: Punto, perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e precisi. Allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa emettere una sentenza.
2: Ma tu per accusare una persona non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
0: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
1: Non è la prima volta, scusami. A partire dal mostro di silenzio.
0: Per favore, dottor Schiavone.
4: Sono qui.
0: Eccomi, io ho raccontato, la storia dei fratelli Gallo. Ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
4: No.
0: Abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. Anni di carcere innocente, insomma.
4: Allora, casi di mala giustizia.
0: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
4: Ma allora, a questa domanda, ovviamente, io non posso altro che dire certamente. E beh, ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida. Occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere.

0: il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice prima dell'89, io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere, e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere nel dubbio, se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, vuol dire che i processi ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco, per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
1: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti per la pubblicità, 2-3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Poi insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino. Poi, insomma,
2: questo principio è già sancito dalla nostra legislazione, dal 530,2. Tutte le persone
1: ma in questo paese tutto è sancito, però poi
2: niente viene applicato.
1: Ecco, questo è il problema.
2: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto: attenzione, se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quali realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
1: E 900 di errori giudiziari.
2: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi, che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. per cui le attività di indagine sono facili a individuare.

0: responsabili, ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
1: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto appunto, una lezione molto, molto importante, Alessandro, proprio la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io
0: tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stati.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto che.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavone è la migliore in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto
0: che
2: tante
0: poi, tra
2: volte.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neoassunto, è il primo
3: No,
0: omicidio che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente preparato. Con chi parlo? Scusa.
4: Mi permette di dire, mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scamo,
4: precisazione.
0: sì, mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese, dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione, delle finte garanzie. Cioè la garanzia preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile e
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino.
1: Giusto.
4: La garanzia per il cittadino è di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
0: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo delle personale in quantità inferiori rispetto alla necessità e poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
1: È corretto,
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo, dottor Schiavone. Bruno, tu stavi concludendo
3: no, io
0: prima.
3: vorrei solamente dire, Schiavon fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema, ed è questo. Che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere, con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, chiedo scusa, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. non ci sono, non sono mai elencati né i rinvii a giudizi, né le richieste di rinvio a giudizio, né le sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa. E questa tipologia di prassi non difende i poveri, è una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela.

0: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività di indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
1: Non sono
0: d'accordo. E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico-razionale che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori e che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
2: Ecco, scusami, io vorrei fare una domanda al generale Di Sera. Tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che poi si creava con la procura e no. dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro, no, che gestiscono i giochi.
1: No. Adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con il mio amico Bruno, perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore, può succedere se c'è qualcuno che non sa fa bene il proprio mestiere in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti, ma se uno lo sa far bene lo fa in maniera oggettiva, neutra. E non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo
2: sì, ma io ti voglio chiedere, io sono,
1: sì, a prescindere. Non c'è in questo, almeno io non ho mai ricevuto pressioni, non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da,
2: no, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no? Se le indagini vanno sempre a trovare
1: in questo senso. Non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice: ah no, ma io vorrei cercare. Anzi, io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura, che si era innamorato di una certa tesi. E io mi sono battuto, perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai, e poi il dato scientifico ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare o...
0: Come nel caso Meredith.
1: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però...
2: un giorno faremo una puntata sul caso Meredith.
1: No, ma lì se non ricordo male,
2: però non c'è da dire sul caso Meredith.
0: Contaminazione, ci sono, no, i problemi di,
1: no,
0: contaminazione.
1: Io però se non ricordo male c'era un DNA su un coltello, va bene?
0: Sul bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
1: Quindi,
2: ritrovato dopo alcuni mesi. Per
1: riprendere un attimo,
2: era
1: anche
2: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul caso Meredith.
1: Che ci siano,
2: scusami un secondo. Vorrei parlare anche
1: fammi finire.
2: Dai.
1: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so, voglio pensare a una bomber.
2: Sì, però sono, ormai sono un milione.

0: Pensiamo alla storia di una bomba, di quello che tirò fuori, però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini, secondo il nuovo codice, crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
1: Esatto.
0: E l'iniziativa, anche se esiste in teoria, non la svolge più nessuno. Esatto. Il risultato qual è? Che abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate. Che se non le pongono in atto, vanno in omissione, e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima. Vabbè.
1: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate al PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciate ad andare un po' in malore, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'. Cioè, gli hanno tolto quello che era il ruolo che era.
2: Certo.
1: E oggi
2: la,
1: probabilmente
2: la polizia giudiziaria oggi.
1: Però fatto sta che insomma qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi sa, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e quel qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone. Insomma, serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma.
2: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità, e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi, che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo, e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è a mio avviso centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile, per cui ritorniamo a monte: c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che, ricordo, ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, e oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concordi anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui, nel dubbio, uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere, se viene applicata.

0: in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni, abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo, insomma, per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definire in un altro modo. Io naturalmente ringrazio, parto dalla signora, naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica,
1: grazie
0: è stata con noi, speriamo
1: Francesco,
0: di averti
1: grazie.
0: Con noi anche in altre puntate, ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale. Naturalmente ringrazio Bruno Calabrese, scusa,
2: grazie,
0: stavo chiamando,
2: voi,
0: stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso,
2: grazie
0: il collaboratore fisso
2: prossima.
0: Di diritti e misteri. Dottor Schiavon.
3: Sì.
0: Mi stavo scordando di salutare a lei, la ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi, la sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia, per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori, spero di averla con noi anche in altre puntate naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi naturalmente. La ringrazio veramente di cuore.
3: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
0: Certo.
3: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
0: Faremo una puntata tutta
3: facciamo
0: su questo.
3: Una riflessione anche su questo?
0: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
3: Grazie.
0: Bene cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con diritti e misteri. Ciao a tutti.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, four! Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: TG20 Television, bentornati in onda, notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026, Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando, tra poco tutto il treno dei servizi, ma prima la sigla, firmata come sempre da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, io, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto. Sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagnoschiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro, quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che come sempre ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto.

0: autoelettriche, impegnati lungo un percorso di grandi suggestioni. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline, attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
1: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
2: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
3: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
4: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non.
0: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già, andiamo a intervistare, magari tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Mi sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio, perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.

0: Sei stupenda. Ti abbiamo visto con Checco Zalone?
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
1: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
1: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
1: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
1: Io dico, cioè, esatto, sempre, cioè perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
2: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso, che ci ricorda che...
3: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vedono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca!
2: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata degli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
5: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. Dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché...

0: C'era freddo, freddo, freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
1: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia, e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi, e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
2: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, ed Andorra torna a un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

amico è una persona schietta come te, che non fa prediche, non ti giudica.

0: perché c'era un doppio senso,
1: c'è sempre un doppio senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì. Sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito.
1: Le signore? Enrico, solo le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Questa è la storia che si ripete. Grazie, signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi. A tutti nel

L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana. La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? Ad Andorra, in provincia di Savona.